odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua normalità.

Semini, siamo qui nella località di Porto Selvaggio, è il 26 agosto, lo scampo, l'estate meravigliosa 2016, e noi stiamo in questa località a seguire, diciamo, la vicenda di una speciale fauna ittica, che sono dicono alcuni pescatori e alcuni intenditori da queste parti. Si tratta di un rarissimo esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativo di questi viaggi. Chissà se avremo la fortuna di vederlo, eccolo!

0: viaggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

strada che porta ad Arcore. Venne afflitto dai pensieri ingordi. Scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi. Scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo e poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma hai degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che.

dall'indifferenza quel problema che ci divide in bolle giganti, ognuno la sua.

voi veri democratici, indossate il tricolore e che degli operai in fondo vi fa schifo.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

la radio, compagna di sempre.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Anche il mio buon padre mi disse l'altro ieri: fai tutto nella vita, ma non il carabiniere.
1: Il lavoro è il lavoro e la bocca con il suo bicchiere.
0: Quando scopri il mio lavoro, si impiccò sopra il tagliere. Quando scopri il mio lavoro, si impiccò sopra il tagliere.

levato il culo alla patria, o meglio ai ladroni, invece di arrestarli tutti e deboli rompo i coglioni, invece di arrestarli tutti e deboli rompo i coglioni. E adesso che mi accorgo quel che ho perso proprio ieri, mi chiamano bastardo quel popolo di sé, ma dirò in mia difesa tre parole senza offesa: son cornuto, sì, ma sbirro e spacco teste per piacere, son cornuto, sì,

raccontare la condizione in cui sguazza senza sosta l'egoista narcisista, sempre in cerca di complimenti.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

notte se va come fio. La luna non è come sognava lo sia. L'amore per te è come un venerdì. L'amore per te è come un venerdì. Rita, non piange perché ci sono tutte le parole qui a fianco a me. Bramavi la vittoria, invece sei dentro un fosso. Ascolta il nostro osso volto, come la fiamma con lo stolto. Viviamo in mondi porto chiuse, oh, la chiave che mancava. Corpi putrefatti mi giungono in pieno, l'odore ristagna nelle radici.

就行了。

sirene, piangere, ride, cadavere di persone morte, bambini che cercano.

svolto. Viviamo in molte porte chiuse.

Ho sacrificato volentieri la mia libertà per la tua causa, e tu hai sacrificato altrettanto volentieri la mia causa per la tua causa.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo che sono andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo andò in combattimento, non siamo andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutti, noi siamo i No Sex For da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio Grado.

0: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Cabrera.

0: This is a song from my State of Mind album, and it's kind of fun. A lot of people actually have recorded this one. It's a song called I Love Making Love to You.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Rio della vita contemporanea. Su Radio Grad, ogni giorno, tre volte al giorno, mattina, dopo pranzo e pomeriggio, le strisce quotidiane di Non solo Cristina, conduce Giuseppe J. Bianchi.

puntata dedicata oggi ai supereroi. Questa versione di Batman è un feat con una band che c'ha il cantante che ha la faccia come un cavallo. Cristina D'Avena, feat, le vibrazioni. Batman.

Batman, superhero per antonomasia, forse anche più di Superman, della DC Comics. C'è una polemica perché quando nacque Wolverine, nella metà degli anni 70, si disse che era ispirato, che era copiato a Batman. Passiamo comunque alla fine degli anni 80, primissimi anni 90, la prima sigla italiana dei Cavalieri dello Zodiaco.

0: tanti condottieri votati anime e corpo a Lady Isabel, per diventare santi, per essere cavalieri, han sostenuto prove di rara crudeltà, ma ormai è giunto il momento.
1: Sciottissima!

0: e adesso magicamente diventa una sigla di merda. Striscia di Non Solo Cristina D'Avena termina qui. L'appuntamento a oggi pomeriggio. Ciao dal vostro Giuseppe J. Bianchi.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagina e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo

che mi restano sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Le grandi giraffe, le due considerazioni. Prima considerazione. Le

le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore

0: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, il programma di Lotta Operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del Partito dei CARC. In questo episodio andiamo a Milano per ascoltare alcune delle voci dei partecipanti alla manifestazione nazionale La Voce dei Lavoratori Non Si Licenzia, indetta dalla CUB, svoltasi il 19 settembre scorso. La manifestazione contro i licenziamenti dei delegati sindacali che lottano e denunciano sfruttamento e irregolarità è stata un'occasione per rilanciare la lotta per il reintegro di Margherita Napoletano, ingegnera biomedica e sindacalista del San Raffaele di Milano, licenziata dopo aver denunciato le gravi criticità del reparto Iceberg, un'area del nuovo edificio dell'ospedale segnalata per carenza di personale specializzato e condizioni che mettevano a rischio i pazienti. Le interviste che sono contenute in questa corrispondenza sono alcune delle tante che abbiamo pubblicato su Rumble. Il nome del nostro profilo è Partito dei CARC, tutto attaccato. Della vertenza di Margherita vi abbiamo parlato nella scorsa puntata, che potete ascoltare in podcast su www.radiored.it, come tutte le altre. Condividere le puntate, oltre ad essere un modo per sostenere le corrispondenze operaie, è un'ottima arma per dimostrare che organizzarsi contro i padroni, oltre a essere necessario, è possibile. Per chi che ne dica la classe dominante, 3 stagioni di questo programma ed ogni articolo del nostro mensile, che potete leggere su www.carc.it, dimostra che i lavoratori sono sempre più in fermento e hanno la necessità di organizzarsi per far fronte ai problemi delle loro aziende e non solo. Condividere le puntate è solo uno dei vari modi per contribuire alle corrispondenze. È possibile infatti mandare alla rubrica segnalazioni, resoconti e rapporti di iniziative, manifestazioni, assemblee, ma anche considerazioni della situazione politica del nostro paese. Per farlo basta mandare una mail a carc@resap.net. Per difendere i lavoratori dall'obbligo di fedeltà aziendale, la redazione tutela l'anonimato delle fonti. Detto questo, ricordo l'appuntamento nel palinsesto di Radio Grad ogni mercoledì alle 11 e alle 16. Buon ascolto.
1: Ciao, sono Lucia, sono iscritta a CUB e sono in piazza oggi in solidarietà a Margherita e alla lotta San Raffaele e soprattutto rispetto allo smantellamento che stanno portando avanti del sistema pubblico di sanità, quindi alla lotta degli sportelli di Grattosoglio, agli sportelli che ci sono su tutto il territorio lombardo per permettere veramente alle persone di avere delle visite, degli esami in tempi normali, decenti, umani, cosa che non sta succedendo invece con lo smantellamento che va avanti a grandi passi del sistema sanitario.
2: Dove lavori, Lucia?
1: Lavoro per una cooperativa sociale in un servizio del Comune di Milano.
2: Ok, allora, a fronte dello smantellamento dei diritti dei lavoratori, dei servizi essenziali, come stavi dicendo tu poco fa, di pari passo aumenta la repressione nei confronti dei lavoratori che provano ad alzare la testa.
1: Sì.
2: Manifestazioni come quella di oggi dimostrano invece che ci sono dei lavoratori che non hanno intenzione, non hanno voglia di abbassare la testa.
1: Esatto.
2: Secondo te, da domani, cosa bisogna fare per continuare a sostenere le vertenze che sono in corso e sono tante?
1: Beh, sicuramente essere solidali nei momenti in cui ci sono dei presidi e dei momenti come questo, e poi cercare nel proprio posto di lavoro di fare lo stesso, per cui con le forze che si hanno cercare di non abbassare la testa e di non far passare tutte le scelte a svantaggio sia degli utenti che del personale, dei lavoratori dipendenti che stanno portando avanti, perché poi è un continuo. Però se già un lavoratore prova a far capire che non è che siamo, non le vediamo le cose, comunque vanno un attimo più piano. Se poi si è in 3 o 4, già la musica è diversa. Il problema è che bisogna arrivare a essere 3 o 4, perché tutti sono, c'è una cultura molto individualista, purtroppo.
2: Ok, adesso passiamo a una domanda legata un po' al lavoro che stanno facendo i sindacati. Tutti abbiamo visto che nell'autunno scorso ci sono state delle mobilitazioni massicce e molto importanti che realmente sono riuscite a bloccare un po' il paese.
1: Sì.
2: A maggio dell'anno seguente non si sono rispettate le aspettative che erano state riposte nelle altre mobilitazioni. Questo perché c'è stata una divisione sindacale. Secondo te i rappresentanti, i delegati sindacali o i semplici iscritti cosa dovrebbero fare per promuovere l'unità sindacale?
1: Bella domanda, abbastanza complessa, ma io quello che ti posso dire da persona un po' attiva, insomma, anche dal confronto con le conoscenti, le persone che magari non fanno attività politica, è che l'autunno scorso era scattato veramente qualcosa anche in persone non sensibili, per il discorso della flottiglia, di persone che veramente ci mettevano il corpo e andavano in Palestina. E poi c'era il discorso del, poi c'è stata la cosiddetta tra virgolette tregua, e questo fatto qui un po' pesato. L'anno scorso secondo me la CGIL è venuta incontro all'USB perché capiva che stava perdendo proprio dalla base, stava perdendo proprio consenso, per cui è stata tanto quella la scelta, che altrimenti il problema della costruzione di un accordo fra sindacati confederali e sindacati di base la vedo una cosa molto difficile, perché ormai i confederali hanno altri finanziamenti da parte dello Stato e quindi è molto difficile. L'unica cosa è quando vedono che dal punto di vista dei lavoratori, del movimento dei sindacati di base, c'è talmente tanta mobilitazione che per non perdere la loro base arrivano dopo.
2: Ok, abbiamo quasi finito, ti facciamo l'ultima domanda. Siamo nel mezzo della terza guerra mondiale in corso, uno degli aspetti è la repressione in tutti gli ambiti dove ci sono delle persone che hanno deciso di lottare contro questa situazione. Complici sono tutti i partiti delle larghe intese, da destra a sinistra. Se dovessi tu immaginare un governo del paese che possa ribaltare questa situazione, che tipo di governo ti auspichi? Che tipo di governo vedi? Dai sfogo alla tua fantasia o a quello che vorresti che succedesse.
1: Beh, io sono dell'idea che bisogna sempre partire dalla realtà e quindi dai rapporti di forza che abbiamo nella società. In questo momento mi auguro che ci sia una grande vittoria del 5 Stelle e tutto quel movimento lì, che ci sia una grande percentuale di questi, perché forse è una delle poche possibilità per battere le destre. Poi quello che mi auguro io, cioè percentuali di Rifondazione Comunista al 17%, Partito Comunista all'8%, quello che mi auguro io, però è la fantasia, il sogno.
0: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carc@raiseup.net.
3: Io mi chiamo Mauro, sono militante comunista del gruppo di Spartaco e sono iscritto alla FICTEM CGIL, lavoro nell'energia. Sono in piazza oggi perché credo che tutti i sindacati dovrebbero lottare insieme per la difesa dei nostri attivisti che vengono licenziati, sospesi, c'è una pioggia di provvedimenti, perché questa è una cosa che non è solo un dovere dei sindacati ma un interesse di tutti i lavoratori, perché se tagliano la testa alle nostre organizzazioni sindacali saremo sempre più deboli, più divisi, con stipendi peggiori, con condizioni di lavoro di merda. Riassunto un po'.
2: Ok. Allora, quindi a fronte dello smantellamento dei diritti dei lavoratori e dei servizi essenziali, di pari passo sta aumentando la repressione nei confronti dei lavoratori che vogliono un po' alzare la testa e che si ribellano. Questa manifestazione rappresenta un po' quei lavoratori che non si piegano a certe dinamiche. Secondo te, da domani, che cosa bisogna fare per sostenere, continuare a sostenere tutte le vertenze in corso che sono tante?
3: Sì, sì. Bisogna legare questa lotta agli interessi concreti dei lavoratori, perché all'ospedale San Raffaele Margherita è stata licenziata perché ha organizzato scioperi contro salari che sono del 30% più bassi, perché ha difeso salute e sicurezza. I lavoratori del San Raffaele hanno mostrato di volersi mobilitare perché erano tipo 500 al secondo presidio che c'è stato. Quello che serve è fare assemblee, andare negli altri ospedali, organizzare degli scioperi, delle proteste che coinvolgano questi lavoratori, e questa è una cosa su cui i sindacati al momento non sono all'altezza. La CGIL ha espresso solidarietà a parole ma oggi ad esempio non ha aderito a questo corteo, i sindacati di base che si sono mobilitati non hanno fatto questo sforzo negli ospedali, negli aeroporti, all'AMSA, nei posti di lavoro di Milano per mobilitare. rivendicare i lavoratori e spiegare anche ostinatamente perché è nel loro interesse non lasciare che i nostri dirigenti sindacali vengano schiacciati, perché se lo lasciamo fare non c'è futuro per il sindacato. Già adesso è un guscio vuoto che no, ha una forza formale ma non la usa. Se spaccano questo guscio ci troveremo con le... mi viene la parola, nella merda.
2: Sì, va bene, no, niente. La domanda successiva è proprio legata a questa roba qui. Le mobilitazioni dell'autunno, in primis la mobilitazione del 3 ottobre, ha dimostrato come l'unità sindacale sia un aspetto fondamentale.
3: Sì.
2: Perché in qualche modo il paese siamo riusciti a bloccarlo in quel momento. A maggio, in mancanza di questa unità sindacale, le mobilitazioni hanno disatteso un po' le aspettative che c'erano. Secondo te, i vari delegati o i semplici iscritti al sindacato, che azioni dovrebbero portare avanti per spingere questa unità sindacale?
3: Okay. Il problema di fondo dei sindacati e della sinistra è che la classe operaia non sta guardando a noi come la forza che può cambiare le cose, perché la sinistra e i sindacati da 30 anni sono identificati con lo status quo, col centro-sinistra, col liberalismo, e gli operai hanno girato le spalle decisamente. Lo abbiamo visto in Italia con la vittoria di Salvini e Meloni, in Germania recentemente dove 70-80% dei lavoratori all'estero hanno votato AfD, in Francia. Questo fenomeno richiede una risposta della sinistra che sia di gettare a mare i liberali, PD, ABS, 5 Stelle, e costruire le proprie forze all'interno dei sindacati, dimostrare ai lavoratori che i comunisti sono in grado di aiutarli a far avanzare la loro situazione. Il movimento di settembre è stato un'occasione importante, ma non è stato fermiamo tutto, c'è stata mobilizzazione di massa, ma tra i lavoratori lo sciopero ha avuto un'adesione molto relativa. Questa cosa andava cambiata dimostrando il legame che esiste tra la difesa della Palestina, l'opposizione all'imperialismo americano e le nostre condizioni oggi. E questo sforzo la sinistra non l'ha fatto, si è un po' crogiolata, la marea è cambiata, tutto andrà a gonfie vele. Dopo 3 mesi si è accorta che non era così e ha fatto una retromarcia che l'ha riportata un po' sul terreno, e ora con le prossime elezioni la pressione forte sarà: sosteniamo tutti il centro-sinistra contro Vannacci, ma questa cosa sarà una catastrofe per la classe operaia, perché se vince la destra continuerà la sua politica di martellamento a sostegno dell'imperialismo americano, ma se vince la sinistra farà una politica di sostegno e martellamento, ma magari un pochino più timida, scontentando tutti, e poi avremo una valanga di destra come si è vista in Francia e in Germania. Dobbiamo emergere come un polo rivoluzionario, un polo che lotta per gli interessi dei lavoratori contro il centro-sinistra e contro il centro-destra. Questo è quello che può cambiare un po' le cose, e nei sindacati deve tradursi in un fronte comune delle organizzazioni di sinistra per contrastare la burocrazia sindacale che paralizza tutto e cercare di portare avanti in maniera vittoriosa anche le lotte più piccole.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donne e uomini, anche neolaureati, che a causa della crisi attenta dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
2: L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grado.
3: Aspettare.
4: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3 euro e 50 all'ora.

0: Radio Grado.
1: Dalla parte giusta della barricata.
2: Tuo marito non lo sopporti più. Con un figlio di mezzo e una vita alle spalle.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

È la tarda serata del 18 dicembre 1999, una data che il San Nicola di Bari non dimenticherà più. Il San Nicola, già. A farci attenzione, intorno alla metà degli anni 90 avreste potuto notare un ragazzino a bordo campo, vestito della tuta ufficiale del Bari.

ce n'erano tanti, vero? Ma uno si dimostrava molto più spigliato e spavaldo degli altri. Alla fine di ogni partita correva più forte di tutti a farsi fotografare con il numero 10 della squadra avversaria, perché in quel ruolo voleva giocare, ci racconta Carlo Regalia, DS dei Galletti, in quel periodo. Si chiama Antonio Cassano e da un po' è il fiore all'occhiello della società biancorossa, che se lo coccola in attesa di farlo esordire in prima squadra e mostrarlo al mondo. Antonio non ha una storia semplice alle spalle. Figlio di una ragazza madre, l'amantissima Giovanna, era stato costretto a sgomitare subito tra l'intreccio dei cunicoli di Bari Vecchia. Bisogna farsi rispettare lì e Antò, come era conosciuto da tutti, aveva trovato nel pallone la sua migliore espressione. Era sveglio, furbo, intelligente, fin troppo bravo considerando da dove veniva, dice Eugenio Fascetti, che aveva con Cassano quello che lui stesso definisce un rapporto normale con un giocatore al di fuori del normale. Ma andiamo indietro fino alle origini. Il caso vuole che Cassano giochi le prime partite nei dintorni della cattedrale consacrata proprio a San Nicola. Un segno del destino, si direbbe. La gente incomincia ad accorgersi di questo bambino che regolarmente viene invitato ad unirsi a ragazzi di almeno il doppio della sua età. Si accatasta attorno al campo improvvisato e rimane incantata dalla sua classe agile e sfrontata. Gli abitanti di Bari Vecchia non sono gli unici, fortunatamente, a rendersi conto di avere un potenziale campione davanti agli occhi. La voce si diffonde finché Tonino Rana, presidente della Pro Inter, società locale affiliata ai più famosi nerazzurri, decide di tesserarlo. Un inizio meraviglioso per chi come lui è tifoso della beneamata. Forse inizia a cambiare qualcosa, pensa Giovanna. Eh sì, e come se cambia, e l'Inter c'entrerà ancora. La Pro Inter, dicevamo, Cassano entra in squadra prepotentemente, come la sua marcata personalità gli suggerisce. Sono il più bravo, non devo perdere occasioni di dimostrarlo. Qualche gara e non bastano più due mani per contare i gol che segna. Con prestazioni inadatte per eccesso al livello con cui si confronta. Sì, di tanto in tanto combina qualche guaio, qualche cassanata, termine che conierà genialmente Capello più avanti, ma il ragazzo è davvero fortissimo. Gli uomini del Bari lo osservano per una, due, tre partite, non possono farselo scappare. Fant'Antonio però è titubante. È convinto che nei Galletti stiano soltanto i figli dei raccomandati. Lui è tutt'altra cosa. Lo sa lui. E lo sanno tutti. Alla fine si lascia convincere e la storia si ripete. Una rete, un'altra e un'altra ancora, così da mettersi il numero 10 sulle spalle e prendersi la fascia di capitano degli allievi. Eugè, tra i ragazzetti c'è un fenomeno, vieni a vederlo, dicono a Fascetti. L'allenatore della prima squadra va e rimane folgorato. Vuole farlo esordire già nel 98, ma le cure che stava sostenendo per combattere un'infezione al viso erano troppo invasive. È colpa del dottore se vi siete persi un anno di Cassano, ride Fascetti. Notai da subito che era venuto al mondo per giocare a calcio, come lui ne nasce uno ogni tanto, e io ho avuto la fortuna che fosse nato a Bari, continua. Stagione 99-2000. Il Bari incomincia bene in campionato e soprattutto ha portato in prima squadra Antonio, benedetto da tutto lo staff biancorosso. C'è grande curiosità nell'ambiente e tra i tifosi il ragazzo è davvero un fuoriclasse o soltanto un'altra promessa difficile da mantenere. Intanto Cassano timbra la prima presenza in Serie A in occasione del derby contro il Lecce. Giusto il tempo di qualche guizzo e di presentarsi. La personalità di Antonio fu ben evidente fin da subito, non si faceva intimorire da partite importanti o giocatori affermati, spiega Michele Marcolini, centrocampista di quel Bari. Era già pienamente consapevole delle sue qualità, sicuro di sé. Sì, ma tra una settimana c'è l'Inter in casa, gli fanno presente. Esatto, proprio quell'Inter.
l'Inter dei milioni, come viene definita dopo le spese incontrollate di Moratti, che nell'estate precedente aveva strappato Lippi alla Juventus e portato alla Pinettina un giocatore come Vieri, pagato 60 miliardi. Andò abituato a lottare anche soltanto per un pranzo. Non sa nemmeno quanti zeri servano per scrivere una cifra del genere. A lui del resto, che importa? È tranquillo e Fascetti conferma. In ritiro si guardava ogni partita possibile alla televisione, conosceva tutte le squadre e i giocatori e mi diceva: «Mister, questo è forte, questo no». Non si scompone nemmeno quando lo informano che causa le assenze congiunte di Mazinga, Spinesi e Osmanowski partirà titolare insieme a Danny Naia. Nemmeno 35 anni in due. Ma in Serie A non è mai buona soluzione schierare un solo attaccante, prosegue l'ex allenatore dei Galletti. Così sia, il calendario recita 18 dicembre 1999.

chi sono questi? Avranno pensato all'ingresso in campo i difensori nerazzurri. In effetti, chi erano? Un esile 17enne in berbe con l'aria da guascone da una parte, dall'altra quello che sembra un centometrista centroamericano con una sola primavera in più rispetto al compagno di reparto. Pronti via. I due, veloci come trottole, creano subito scompiglio nella lenta retroguardia interista. Sesto minuto. Jugovic sbaglia un retropassaggio, la palla rimbalza in maniera legnosa sui 30 metri dalla porta vicino a De Ninaia. Bene, ma che vuoi che combini? E Ninaia da lì combina un gol indimenticabile, ecco che combina. Uno spiovente maledetto che Peruzzi, sorpreso fuori dai palli, non può controllare. 1-0, il San Nicola è sul punto di crollare, mentre il nigeriano corre quasi asfittico verso la bandierina. Sembra essere sopraffatto dall'emozione, così è, sviene, vinto da una felicità inesprimibile. Le immagini di repertorio testimoniano come i compagni cerchino di rianimarlo con qualche schiaffetto. Risveglio che avviene dopo qualche secondo di preoccupazione. Fu il tipico coniglio che soltanto un campione può tirare fuori dal cilindro, commenta Fascetti. Ci permise in una gara che sulla carta era persa di chiuderci e correre meno pericoli. Peccato che dall'altra parte ci sia l'Inter e i pericoli infatti non tardano ad arrivare. Georgatos scende sulla corsia, Mancini serve in mezzo, Vieri che libera un sinistro angolato, Mancini con pianto portiere dei biancorossi riesce a toccare, ma Zamorano distende la gamba con l'intenzione di insaccare. La palla però è ancora bizzosa e arriva tra le gambe di Bobone, che questa volta non sbaglia, pareggio. Il freddo secco di Bari scende spietato nel petto dei tifosi di casa a ripulirne gli entusiasmi. Gregori deve entrare al posto di Mancini, infortunatosi in occasione del gol. Il Bari è scosso, la partita cammina senza pretese verso l'intervallo, con la beneamata appollaiata in attesa di colpire nel secondo tempo. Bene, ma Cassano arriva. Fino a quel momento Antonio non si è visto tanto, a dire il vero. Pochi palloni giocabili, iniziative non troppo convincenti e c'è chi incomincia a credere che si debba ancora aspettare per vedere esplodere la sua stella. Nella seconda frazione, con i biancorossi più aggressivi, il genietto di Bari vecchia ha un paio di occasioni a tu per tu con Ferron, subentrato a Peruzzi, ma imbrigliato dai crampi spreca. Forse Fascetti dovrebbe sostituirlo, forse, perché al minuto 88esimo scende sul San Nicola come un soffio dall'Empireo il miracolo. Regalia ricorda tutto alla perfezione, però tarpiona un pallone nella nostra metà campo e fa un lancio di 40 metri per Cassano, che controlla di tacco, aggiusta la palla con la testa, finta a rientrare. Blanco e Panucci si scontrano e Antonio incrocia la destra di Ferron. Gol. Gli spalti ospitano ora non più tifosi, ma cuori elevati ad una condizione olimpica. Fant'Antonio, privato di qualsiasi contatto con la realtà contingente, si toglie la maglietta e corre a bordo campo sotto la curva. Questa volta ha scavalcato i tabelloni dal campo, non dalla pista d'atletica, come faceva fino a qualche tempo prima per scattare una foto insieme a Baggio a Totti. Braschi, restio, lo ammonisce, poco importa. Termina il match. Tutti sono Antonio e Antonio è tutti. Se gli uomini fossero partite, di certo Antonio Cassano sarebbe Bari Inter.

0: mia figlia l'ho chiamata Duna. Agli occhi verdi dici diavolo in persona, perché quando mi guardo vado in paranoia. In un momento si lamenta, sembra un inferno, ogni momento è bello, è lungo tutto l'inverno. Papà, dove vai? Quanti pupazzi e quante corali scarsi, quando ogni ragazzo Duna, ma con chi vai? Per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mara, grande come il mare. Ma ti pare amore di papà che sei rolando? Gli davo quattro schiaffi a quel gaga maleducato.
1: Questo è esecrabile.
0: Che ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto, non ti posso più vedere. Chiusa nella stanza la speranza che ti passi pure. Non passa giorno che ti vedo, ti stai solo. Wow!

Sabato sera, birra e sigaretta. Ciao. Domenica mattina nella mia stanzetta. Ehi. È tutto ciò che posso fare. Quindi bevo per dimenticare. Penso spesso che qui siamo sprecati. Facciamo follie per essere amati. Nel buio cresce l'ambizione. Beviamo per chiarire la situazione.

0: più stanchi.
1: Guarda il mare, che bello che è, e le nuvole, siamo io e te, sì. Chiedo solo di vivere felice, amici. Ma alla fine rimangono gli amici. Notte insonne pensando al futuro,
2: sempre.
1: Testa insanguinata contro il muro, ti lascio le mie memorie, non le storie su Insta.

0: ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad. Giuseppe J. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A. I grandi trionfi europei del Milan dal 1988 al 1994. Tre coppe dei campioni in sei stagioni. Da Sacchi a Capello, due modi differenti di intendere il calcio, ma un solo obiettivo comune: la vittoria. Con il biennio rossonero 89-90, il Milan impose il suo marchio sul calcio europeo. Furono due vittorie diverse, quella di Barcellona e quella di Vienna. La prima con la forza esplosiva del nuovo che arriva a trionfare, la seconda con la speculazione tattica che, in fondo, è anche dentro i più audaci innovatori. Quando scende al Camp Nou contro la Steaua sono passati 20 anni dalla vittoria contro l'Ajax. In mezzo c'era stato lo scudetto della Stella con Rivera e Lidl, ma anche due retrocessioni e una per non nobili motivi. La passione repressa era tale che più di 50.000 tifosi seguirono la loro squadra in Spagna, in una delle più spettacolari migrazioni della storia del calcio. Ricorda Franco Baresi, che giocò quella sera la prima delle sue tre finali, quando entrammo per il riscaldamento. Vedemmo la marea umana sugli spalti e capimmo che non potevamo tornare indietro senza la Coppa. Il Milan arrivò a questa partita dopo due memorabili qualificazioni. La prima contro la Stella Rossa, due partite giocate in due giorni dopo che la prima venne interrotta con il Milan perdente ed eliminato e poi salvato dalla nebbia. La seconda era il 5-0 al Real Madrid, quando il mondo scoprì la nuova frontiera del calcio italiano e gli spagnoli subirono uno shock dal quale non si sono ancora ripresi. Valdano, che quel giorno era in campo tra le merengues, rese onore al Milan in un suo libro. Il Milan di Sacchi era la migrazione di un popolo, questo fanatismo nell'attaccare sempre, sia in casa che in trasferta, alterò i vecchi parametri del catenaccio che fino ad allora avevano reso famoso il calcio italiano nel mondo. Il Milan sbarcò a Barcellona con la convinzione di essere il più forte dopo due anni straordinari. C'era una compattezza incredibile nella squadra, nella società, una grande voglia di emergere. Lo spirito era quello dei primi anni della presidenza Berlusconi. La vigilia fu senza deviazioni dalla routine, d'altronde non era nella filosofia di Sacchi differenziare gli avversari. La preparammo come tutte le altre, concentrati su quello che dovevamo fare noi: il pressing, il fuorigioco, tenere le distanze. Eravamo convinti del nostro gioco, avevamo entusiasmo. La partita non ebbe storia. I romeni furono travolti dall'inizio, apparendo inconsistenti e irreverenti. Gullit e Van Basten andarono in gol nella prima mezz'ora, poi ancora Gullit dopo una finta che sbilanciò il difensore. Aveva infilato la porta con una botta da fuori area al volo. A inizio ripresa poi il quarto gol di Van Basten, il resto fu una lunga attesa per la festa. Erano gli olandesi al top del loro genio e della potenza, il resto erano tutti italiani, al tempo in cui il mercato non era ancora liberalizzato. Comunque, una generazione di fenomeni.
1: Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, amica mia, ascolta, forse ti ritroverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore che reciterai può appassire in un battito. Il tempo è già finito e noi siamo ancora qui. Forse questo il segreto dell'eternità. Il tempo è una risorsa che di certo ti puoi spendere. Se vuoi regalalo, ma non lo svendere. Il tempo è già finito e noi siamo qua. Ma una passione è sempre effimera. Non sarà stato tempo perso, ma mi sento vittima della tua vanità.

Paolo Maldini, ad esempio, aveva ancora 21 anni. Per tutti noi era la prima vittoria. Eravamo andati in campo con l'entusiasmo, la convinzione, il sentirsi nel pieno delle forze. Andarono a prendere la coppa e l'alzarono al popolo migrante. Anche Sacchi era emozionato come tutti. Eravamo felici per quello che eravamo riusciti a fare. Erano le idee, i progetti che si realizzavano. L'anno seguente a Vienna c'era lo stesso Milan, ma con un altro spirito. Aveva perso lo scudetto dopo una sconfitta a Verona alla penultima giornata, la famosa partita arbitrata da Lomello Junior. Era un Milan fisicamente cotto, che aveva cercato fino alla fine di vincere il campionato spendendo tantissimo. A quei tempi le rose erano ristrette, non come adesso. Giocavano sempre gli stessi 13-14 giocatori, gli altri non erano all'altezza. Il Milan scese in campo contro il Benfica con circospezione, quanto Spavaldo al debutto l'anno prima, tanto timoroso per la conferma l'anno dopo. Ricorda Baresi, l'anno prima avevamo dentro una forza che a Vienna non avevamo, e allora con Sacchi preparammo una partita diversa, una gara tattica, più accorti, più attenti, aspettando con grande pazienza un'occasione. E quell'occasione venne. Con una penetrazione centrale di Rijkaard a metà del secondo tempo. Il Benfica era una squadra ostica e poi aveva Eriksson come allenatore, che conosceva bene il calcio italiano. Per di più, aveva anche abili palleggiatori. Dopo il gol non rischiò molto e alla fine Baresi alzò la coppa. Fu una brutta finale per una squadra che predicava lo show, ma il Benfica di Aldeire e Pacheco non poté mai pensare di avere il sopravvento. Per una notte prevalse il pragmatismo. Molto più pericoloso alle spalle c'era stato anche un altro scontro col Real Madrid, che nel frattempo aveva imparato la lezione dopo la batosta dell'anno precedente. Perse solo 0-2 a San Siro, poi al Bernabeu andò all'assalto del Milan. Ancora il capitano Baresi. Fu un massacro, una rissa, con loro che cercavano di picchiarci. In quel periodo ci mancava anche Gullit, finimmo per mettere Rijkaard in attacco. Segnò Butragueño alla fine del primo tempo, ma il Milan poi resse fino alla fine, ricorrendo molto spesso al fuorigioco. Quel Milan che pure non era deliberatamente difensivista, rendeva comunque molto difficile la strada verso la porta di Giovanni Galli. In 9 partite incassò solo 2 gol. Il Milan spettacolo che soffocava gli avversari con l'organizzazione, o il Milan insuperabile in difesa poi affidato solo ai gol degli olandesi. Il messaggio di Sacchi e dei suoi giocatori faceva discutere, si litigava per capirne il vero significato. Intanto fu il Milan a cambiare faccia al calcio italiano. Fummo noi ad aprire la strada, siamo stati primi, andavamo all'estero e sentivamo parlare di noi con ammirazione.

0: arriverà qualche anno più tardi, l'era degli imbattibili, il Milan che non perde fuori casa per due campionati e ne vince tre consecutivi. Non era più il Milan di Arrigo Sacchi, passato alla nazionale, ma quello di Fabio Capello, che seppe passare dalla squadra degli olandesi a quella degli slavi, dalla squadra iperoffensiva a quella iperdifensiva. Tre finali giocate, due sconfitte e una vittoria. Il primo tentativo nel 93 contro l'Olympique Marsiglia, la partita decisa da un gol di Boli. Tra i francesi c'è Desailly. Nei turni precedenti i rossoneri avevano vinto a Eindhoven, subendo però un gol da Romario. Due uomini che avranno la loro importanza nella finale di Atene dell'anno seguente. Nel 94 comunque il Milan ha già vinto lo scudetto, il campionato è finito presto per la preparazione ai mondiali statunitensi. Il mio primo ricordo di quell'anno sono proprio quei 15 giorni di preparazione, fu così che recuperammo la forza, dice Demetrio Albertini. L'altra finalista è il Barcellona, guidata in panchina dal profeta del gol, Johan Cruyff. Una squadra che fa dell'attaccare il proprio credo. Nella Liga Spagnola ha segnato 94 gol, reduce da 22 partite senza sconfitte con solo due pareggi, però ha dovuto giocare fino a 4 giorni prima per vincere lo scudetto. Ma che c'entrano Desailly e Romario? È Cruyff ad accendere le polemiche alla vigilia con una serie di dichiarazioni sfrontate sulla paura che il Milan deve avere dei suoi. E poi identifica i personaggi, loro il Milan, gli ambasciatori del gioco speculativo, noi il Barcellona, la squadra dello spettacolo. Le prove? Per rinforzarsi loro hanno comprato Desailly, noi Romario, dice Cruyff. Si scoprirà poi che sarà più utile Desailly al Milan che Romario al Barcellona. Ma per Cruyff e i suoi giocatori c'è un motivo in più per essere spavaldi. Il Milan è senza Costa, Curta e Baresi. Il primo espulso e il secondo ammonito nella difficile semifinale contro il Monaco. Dice Albertini, Billy fu espulso per un fallo su Klinsmann alla fine del primo tempo, quando vincevamo solo 1-0. E all'inizio della ripresa poi ci fu un mio gol su punizione, eravamo abbastanza lontani, me l'ha appoggiata Boban, uno dei miei gol più belli. Viene il momento di trovare la soluzione alle assenze. Nei giorni precedenti la finale, Capello fa tutta una serie di prove per dare un nuovo assetto alla difesa. Prova prima Tassotti a sinistra, Panucci a destra e Maldini in mezzo. Poi in un amichevole a Firenze, prova Desailly e Maldini dietro. Tutti i test andati male, allora decidi di cambiare il meno possibile inserendo Filippo Galli al centro. All'uscita dagli spogliatoi, entrando in campo, i catalani pensano già di aver vinto. Il Milan ha le certezze di chi ha alle spalle 5 anni di vittorie. Ancora Albertini. Loro erano molto sicuri, ma un aiuto incredibile ce lo diedero le parole di Cruyff. Si erano fatti anche le foto con la Coppa. E noi, dopo le squalifiche di Baresi e Costa Curta, avevamo due strade davanti. O starci su a pensare e darci una scusa, o giocarsela con la coscienza di essere una grande squadra. Sapendo che in quella squadra non c'erano riserve, ma che eravamo tutti titolari. E poi, assenzio o no, noi avevamo sempre pensato di essere noi quelli superiori. Al di là di ogni previsione, la partita non ha storia, la testa degli spagnoli è rimasta chissà dove. Eppure le premesse erano che loro dovevano prevalere con il loro possesso di palla e poi con il gioco in velocità di Romario, Sergi, Beghiri, Stein, eccetera, contro di noi che eravamo una squadra pesante. Io, che ero uno dei più piccoli, ero quasi 1,80, ma invece non andò così. Il difensivista Milan è sempre vicino alla porta del Barcellona, l'offensivista Barcellona non vede mai Sebastiano Rossi. Il primo gol viene da uno strano tiro di Savicevic, che diventa un passaggio per Massaro, che entra in spaccata e appoggia il piatto sinistro. Ho passato, dirà Savicevic. Ma va, risponderà Massaro. Il secondo gol nasce da un dribbling di Donadoni e un assist per Massaro, che ancora di sinistro infilava Zubi Zarreta. Ci ha mirato? No, ho chiuso gli occhi, ammetterà l'attaccante. Negli spogliatoi Capello non ha consigli per i suoi. E cosa avrebbe dovuto dire? Vincevamo 2-0 e loro non avevano fatto mezzo tiro a Rossi. In apertura c'è subito uno dei più incredibili gol del calcio. Lancio di Albertini, Savicevic toglie la palla a Natal al vertice dell'area e manda un pallonetto di piatto che scavalca Zubi Zarreta. Un gesto da pazzo e da genio, meritato epiteto. Lì per lì non mi sono reso conto di quello che avevo fatto. Il primo pensiero è stato che la partita era davvero chiusa e che c'era solo da aspettare la fine. Certo, un colpo così io non l'avrei neanche tentato. Ma faccia di Johan Cruyff è spettrale. Ha visto i suoi squagliarsi, lui stesso ha scatenato una guerra ideologica. In più, minuto per minuto, lui che sa tanto di calcio, capisce che la risbalda può avere dimensioni impensabili. La conosco quella faccia, è quella quando ti crolla il mondo addosso, l'ho avuto anch'io quando ho perso. Venne poi anche il quarto gol di Desailly, ancora assist di Albertini, pali occasioni, poteva finire 7-0, come disse Guardiola. Era il trionfo che si riallacciava al grande successo contro lo Steaua. Conclude così sempre Demetrio Albertini. Cosa è stato quel Milan? Grande professionismo, una serietà incredibile. Una squadra che quando ha cominciato a vincere non si è fermata più. E non ci fermavamo mai.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ripeti ancora, non ho capito, sono Rossini, scritto al partito.

delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore

Il sale del suo impero, TV e giornali, ma soprattutto un libro.

popolo mio è qui, dove egli canta, dove il lavoro suo è per il pane. Per sempre avrà la primavera, perché ai cieli lui appartiene, perché di terra è fatto e della terra fa col sogno il suo giardino. Il popolo mio non ha prigioni, né torri e né confini, perché la sua città di gioia è fatta, di spighe d'oro, di filari d'uva, di olio e miele. Il popolo mio insorge nell'ora prima, quando scalzo va sull'erba che a lui di pace dona una missione. Il popolo mio il mondo non affanna, poiché nati d'amore sono i figli suoi, poiché cerca con un bacio la giusta parola, quella che la terra fa iniziare, là dove le ali si levano senza far rumore, dove i fiori dicono i loro nomi. Il popolo mio risorge quando consegna la sera alla tovaglia bianca e nell'ora che è della cena, il cuore improvviso gli appare in mezzo al petto. Così sfugge al tramonto che cinge l'ultima rosa. E quando il popolo mio sogna, sarà la luna, il cane, sarà il ribelle a custodire il sentiero, l'argine, la trave del soffitto.

0: popolo mio compie le stagioni e non altre. Non chi coi demoni soffiò vento di sabbia sul raccolto, non chi piantò il chiodo nelle carni, non chi la spina conficcò nella fronte. Mite, erede della terra, è il popolo mio. Il popolo mio è qui sui campi, dove ogni giorno torna e trova ogni giorno le sue impronte. Il popolo mio offre le sue mani alle distese di colori, all'alba che trionfa sconfinata, poiché dell'amore la fede lui conserva. Il popolo mio è testimone della farfalla, della foglia che cade, del violino e della pietra e del sole che si fa sangue, dell'arcobaleno e del vento che trema, della luce che esce da ogni ferita. Il popolo mio è qui dove egli canta, dove il lavoro suo è per il pane.
1: Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.
0: E cambiano i nomi, ma non la sostanza, un ombrello nel culo.

0: carabinieri armati fascisti sono 18.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisi.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Gestazione.
7: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti. Il discone della settimana.
8: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
9: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Idot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Il tuo nome. Amici e amiche, bentrovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi. E partiamo subito con... Rangers.

che sigla di merda! E io lo ricordo nitidamente che quando uscirono i Power Rangers sulle reti Mediaset ci fu tutto un casino a scuola, perché tutti gasati con le action figures dei Power Rangers, insomma,

0: E con queste due belle sigle di merda, Giuseppe G. Bianchi vi dà un saluto e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Siamo tutti sabbie foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'esser buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

e soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu, cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai. Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere, di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

una città con tante luci e automobili. Quante emozioni, tutte apposta per noi. Un attico e un giardino, e da là tramonti e palpiti. Tutto questo io non te lo darò mai.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, il programma di Lotta Operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del Partito dei CARC. In questo episodio andiamo a Milano per ascoltare alcune delle voci dei partecipanti alla manifestazione nazionale La Voce dei Lavoratori Non Si Licenzia, indetta dalla CUB, svoltasi il 19 settembre scorso. La manifestazione contro i licenziamenti dei delegati sindacali che lottano e denunciano sfruttamento e irregolarità è stata un'occasione per rilanciare la lotta per il reintegro di Margherita Napoletano, ingegnera biomedica e sindacalista del San Raffaele di Milano, licenziata dopo aver denunciato le gravi criticità del reparto Iceberg, un'area del nuovo edificio dell'ospedale segnalata per carenza di personale specializzato e condizioni che mettevano a rischio i pazienti. Le interviste che sono contenute in questa corrispondenza sono alcune delle tante che abbiamo pubblicato su Rumble. Il nome del nostro profilo è Partito dei CARC, tutto attaccato. Della vertenza di Margherita vi abbiamo parlato nella scorsa puntata, che potete ascoltare in podcast su www.radiored.it, come tutte le altre. Condividere le puntate, oltre ad essere un modo per sostenere le corrispondenze operaie, è un'ottima arma per dimostrare che organizzarsi contro i padroni, oltre ad essere necessario, è possibile. Per chi che ne dica la classe dominante, le tre stagioni di questo programma ed ogni articolo del nostro mensile, che potete leggere su www.carc.it, dimostra che i lavoratori sono sempre più in fermento e hanno la necessità di organizzarsi per far fronte ai problemi delle loro aziende e non solo. Condividere le puntate è solo uno dei vari modi per contribuire alle corrispondenze. È possibile infatti mandare alla rubrica segnalazioni, resoconti e rapporti di iniziative, manifestazioni, assemblee, ma anche considerazioni della situazione politica del nostro paese. Per farlo basta mandare una mail a carc@resap.net. Per difendere i lavoratori dall'obbligo di fedeltà aziendale, la redazione tutela l'anonimato delle fonti. Detto questo, ricordo l'appuntamento nel palinsesto di Radio Grad ogni mercoledì alle 11 e alle 16. Buon ascolto.
1: Ciao, sono Lucia, sono iscritta a CUB e sono in piazza oggi in solidarietà a Margherita e alla lotta San Raffaele e soprattutto rispetto allo smantellamento che stanno portando avanti del sistema pubblico di sanità, quindi alla lotta degli sportelli di Grattosoglio, agli sportelli che ci sono su tutto il territorio lombardo per permettere veramente alle persone di avere delle visite, degli esami in tempi normali, decenti, umani, cosa che non sta succedendo invece con lo smantellamento che va avanti a grandi passi del sistema sanitario.
2: Dove lavori, Lucia?
1: Lavoro per una cooperativa sociale in un servizio del Comune di Milano.
2: Ok, allora, a fronte dello smantellamento dei diritti dei lavoratori, dei servizi essenziali, come stavi dicendo tu poco fa, di pari passo aumenta la repressione nei confronti dei lavoratori che provano ad alzare la testa.
1: Sì.
2: Manifestazioni come quella di oggi dimostrano invece che ci sono dei lavoratori che non hanno intenzione, non hanno voglia di abbassare la testa.
1: Esatto.
2: Secondo te, da domani, cosa bisogna fare per continuare a sostenere le vertenze che sono in corso e sono tante?
1: Beh, sicuramente essere solidali nei momenti in cui ci sono dei presidi e dei momenti come questo, e poi cercare nel proprio posto di lavoro di fare lo stesso, per cui con le forze che si hanno cercare di non abbassare la testa e di non far passare tutte le scelte a svantaggio sia degli utenti che del personale, dei lavoratori dipendenti che stanno portando avanti, perché poi è un continuo. Però se già un lavoratore prova a far capire che non è che siamo, non le vediamo le cose, comunque vanno un attimo più piano. Se poi si è in tre o quattro, già la musica è diversa. Il problema è che bisogna arrivare a essere tre o quattro, perché tutti sono, c'è una cultura molto individualista, purtroppo.
2: Ok, adesso passiamo a una domanda legata un po' al lavoro che stanno facendo i sindacati. Tutti abbiamo visto che nell'autunno scorso ci sono state delle mobilitazioni massicce molto importanti che realmente sono riuscite a bloccare un po' il paese.
1: Sì.
2: A maggio dell'anno seguente non si sono rispettate le aspettative che erano state riposte nelle altre mobilitazioni. Questo perché c'è stata una divisione sindacale. Secondo te i rappresentanti delegati sindacali o i semplici iscritti cosa dovrebbero fare per promuovere l'unità sindacale?
1: Bella domanda, abbastanza complessa, ma io quello che ti posso dire da persona un po' attiva, insomma, anche dal confronto con le conoscenti, le persone che magari non fanno attività politica, è che l'autunno scorso era scattato veramente qualcosa anche in persone non sensibili, per il discorso della flottiglia, di persone che veramente ci mettevano il corpo e andavano in Palestina. E poi c'era il discorso del, poi c'è stata la cosiddetta tra virgolette tregua, e questo fatto qui un po' pesato. L'anno scorso secondo me la CGIL è venuta incontro all'USB perché capiva che stava perdendo proprio dalla base, stava perdendo proprio consenso, per cui è stata tanto quella la scelta, che altrimenti il problema della costruzione di un accordo fra sindacati confederali e sindacati di base la vedo una cosa molto difficile, perché ormai i confederali hanno altri finanziamenti da parte dello Stato e quindi è molto difficile. L'unica cosa è quando vedono che dal punto di vista dei lavoratori, del movimento dei sindacati di base, c'è talmente tanta mobilitazione che per non perdere la loro base arrivano dopo.
2: Ok, abbiamo quasi finito, ti facciamo l'ultima domanda. Siamo nel mezzo della terza guerra mondiale in corso, uno degli aspetti è la repressione in tutti gli ambiti dove ci sono delle persone che hanno deciso di lottare contro questa situazione. Complici sono tutti i partiti delle larghe intese, da destra a sinistra. Se dovessi tu immaginare un governo del paese che possa ribaltare questa situazione, che tipo di governo ti auspichi? Che tipo di governo vedi? Dai sfogo alla tua fantasia o a quello che vorresti che succedesse.
1: Beh, io sono dell'idea che bisogna sempre partire dalla realtà e quindi dai rapporti di forza che abbiamo nella società. In questo momento mi auguro che ci sia una grande vittoria del 5 Stelle e tutto quel movimento lì, che ci sia una grande percentuale di questi, perché forse è una delle poche possibilità per battere le destre. Poi quello che mi auguro io, cioè percentuali di Rifondazione Comunista al 17%, Partito Comunista all'8%, quello è quello che mi auguro io, però è la fantasia, il sogno.
0: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carca@raiseup.net.
3: Io mi chiamo Mauro, sono militante comunista del gruppo di Spartaco e sono iscritto alla FILCREM CGIL, lavoro nell'energia. Sono in piazza oggi perché credo che tutti i sindacati dovrebbero lottare insieme per la difesa dei nostri attivisti che vengono licenziati, sospesi, c'è una pioggia di provvedimenti, perché questa è una cosa che non è solo un dovere dei sindacati ma un interesse di tutti i lavoratori, perché se tagliano la testa alle nostre organizzazioni sindacali saremo sempre più deboli, più divisi, con stipendi peggiori, con condizioni di lavoro di merda. Riassunto.
2: Ok. Allora, quindi a fronte dello smantellamento dei diritti dei lavoratori e dei servizi essenziali, di pari passo sta aumentando la repressione nei confronti dei lavoratori che vogliono un po' alzare la testa e che si ribellano. Questa manifestazione rappresenta un po' quei lavoratori che non si piegano a certe dinamiche. Secondo te, da domani, che cosa bisogna fare per sostenere, continuare a sostenere tutte le vertenze in corso che sono tante?
3: Sì, sì. Bisogna legare questa lotta agli interessi concreti dei lavoratori, perché all'ospedale San Raffaele Margherita è stata licenziata perché ha organizzato scioperi contro salari che sono del 30% più bassi, perché ha difeso salute e sicurezza. I lavoratori del San Raffaele hanno mostrato di volersi mobilitare perché erano tipo 500 al secondo presidio che c'è stato. Quello che serve è fare assemblee, andare negli altri ospedali, organizzare degli scioperi, delle proteste che coinvolgano questi lavoratori, e questa è una cosa su cui i sindacati al momento non sono all'altezza. La CGIL ha espresso solidarietà a parole ma oggi ad esempio non ha aderito a questo corteo, i sindacati di base che si sono mobilitati non hanno fatto questo sforzo negli ospedali, negli aeroporti, all'AMSA, nei posti di lavoro di Milano per mobilitare i lavoratori e spiegare anche ostinatamente perché è nel loro interesse non lasciare che i nostri dirigenti sindacali vengano schiacciati, perché se lo lasciamo fare non c'è futuro per il sindacato. Già adesso è un guscio vuoto che no, ha una forza formale ma non la usa. Se spaccano questo guscio ci troveremo con le... Mi viene la la parola, nella merda.
2: Sì, va bene, no, niente. La domanda successiva è proprio legata a questa roba qui. Le mobilitazioni dell'autunno, in primis la mobilitazione del 3 ottobre, ha dimostrato come l'unità sindacale sia un aspetto fondamentale.
3: Sì.
2: Perché in qualche modo il paese siamo riusciti a bloccarlo in quel momento. A maggio, in mancanza di questa unità sindacale, le mobilitazioni hanno disatteso un po' le aspettative che c'erano. Secondo te, i vari delegati o i semplici iscritti al sindacato, che azioni dovrebbero portare avanti per spingere questa unità sindacale?
3: Okay. Il problema di fondo dei sindacati e della sinistra è che la classe operaia non sta guardando a noi come la forza che può cambiare le cose, perché la sinistra e i sindacati da 30 anni sono identificati con lo status quo, col centro-sinistra, col liberalismo, e gli operai hanno girato le spalle decisamente. Lo abbiamo visto in Italia con la vittoria di Salvini e Meloni, in Germania recentemente dove 70-80% dei lavoratori all'estero hanno votato AfD, in Francia. Questo fenomeno richiede una risposta della sinistra che sia di gettare a mare i liberali, PD, ABS, 5 Stelle, e costruire le proprie forze all'interno dei sindacati, dimostrare ai lavoratori che i comunisti sono in grado di aiutarli a far avanzare la loro situazione. Il movimento di settembre è stato un'occasione importante, ma non è stato fermiamo tutto, c'è stata mobilizzazione di massa, ma tra i lavoratori lo sciopero ha avuto un'adesione molto relativa. Questa cosa andava cambiata dimostrando il legame che esiste tra la difesa della Palestina, l'opposizione all'imperialismo americano e le nostre condizioni oggi, e questo sforzo la sinistra non l'ha fatto, si è un po' crogiolata, la marea è cambiata, tutto andrà a gonfie vele. Dopo 3 mesi si è accorta che non era così, ha fatto una retromarcia che l'ha riportata un po' sul terreno, e ora con le prossime elezioni la pressione forte sarà: sosteniamo tutti il centro-sinistra contro Vannacci, ma questa cosa sarà una catastrofe per la classe operaia, perché se vince la destra continuerà la sua politica di martellamento a sostegno dell'imperialismo americano, ma se vince la sinistra farà una politica di sostegno e martellamento, ma magari un pochino più timida, scontentando tutti, e poi avremo una valanga di destra come si è vista in Francia e in Germania. Dobbiamo emergere come un polo rivoluzionario, un polo che lotta per gli interessi dei lavoratori contro il centro-sinistra e contro il centro-destra. Questo è quello che può cambiare un po' le cose, e nei sindacati deve tradursi in un fronte comune delle organizzazioni di sinistra per contrastare la burocrazia sindacale che paralizza tutto e cercare di portare avanti in maniera vittoriosa anche le lotte più piccole.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donne e uomini, anche neolaureati, che a causa della crisi attenta dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
2: L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grado.
3: Aspettare.
4: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3,50 euro all'ora.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

delle genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banale.

disegnava il tuo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Benvenuti a Contemporaneamente, il podcast che vi porta al cuore degli eventi contemporanei con uno sguardo critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia, creato dalla classe seconda AFM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.
2: Salve, sono Luisa Franceschi e frequento la classe 4B del Liceo Classico Galilei. Oggi vi parlerò dei possibili scenari internazionali nella visione geopolitica di Trump. Donald John Trump, dopo aver nettamente vinto le elezioni presidenziali del 5 novembre 2024, si è insediato in un clima di grande euforia alla Casa Bianca il 20 gennaio successivo, per il suo secondo e ultimo mandato alla guida della principale potenza economica, geopolitica e militare mondiale.
3: It is my honor and pleasure to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump.
2: Quali potranno essere gli elementi di differenziazione in politica estera rispetto alla precedente amministrazione democratica guidata da Joe Biden? Partiamo col puntualizzare che il nuovo presidente fa parte del Partito Conservatore, una forza politica che si è sempre dimostrata abbastanza compatta, fino a quando Trump non ha fatto irruzione da outsider nella scena politica statunitense nel 2016, scompigliando le tradizionali posizioni politiche del suo partito e inaugurandone una corrente di estrema destra, denominata appunto Trumpismo. Il trumpismo, tuttavia, non si oppone solo al Partito Democratico, ma anche alla tradizionale corrente dei conservatori, che ha provato vanamente a contrastarlo, e pure al particolare movimento dei neoconservatori, noti negli Stati Uniti come neocons. La politica estera di Trump tenderebbe nominalmente all'isolazionismo, cioè a concentrare la propria azione di governo sugli affari interni, al fine di fare di nuovo grande l'America.
4: Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again.
2: Ciò non vuol dire rinunciare alla tradizione imperialista di Washington, ma ridurre la politica interventista e cercare di proiettare la propria potenza a livello internazionale attraverso altre strategie. Oltre ad attribuire una diversa scala di priorità ai vari scacchieri regionali, ai quali daremo di seguito un breve sguardo sinottico. Il continente americano nel suo complesso e l'America Latina nello specifico, con il ripristino in grande stile della dottrina Monroe, ritorna ad essere considerata un'area di propria influenza esclusiva. Ed è proprio attraverso tale lente che va letta la nomina a segretario di Stato del falco anticastrista di origine cubana Marco Rubio. Il presidente Trump, nel suo primo mandato, aveva già messo in atto alcune delle politiche che molto probabilmente verranno rispolverate durante la sua seconda presidenza. Soprattutto ai danni di Cuba, alla quale lui stesso ha comminato altre 242 misure restrittive al preesistente bloqueo del 1961 e del Venezuela. Anche Caracas era già stata tempestata di sanzioni a partire dal 2015, sia da Obama che con carico da 90 da Trump, le quali hanno messo in grande difficoltà il settore petrolifero per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio che sono necessari per gli impianti produttivi, oltre a renderne difficile l'esportazione. Conseguentemente a ciò, proprio uno dei primi atti dopo il suo insediamento è stato il reinserimento di Cuba nella lista dei paesi terroristici, solo pochissimi giorni il suo depennamento da parte di Biden negli ultimi giorni del suo mandato, senza peraltro mai aver prodotto alcuna prova in merito. Sembrerebbe che nel contesto di una ridefinizione dell'assetto geopolitico globale su base multilaterale, Trump abbia acquisito la convinzione che il potere unilaterale globale statunitense sia impossibile da mantenere, o comunque eccessivamente oneroso finanziariamente. Pertanto ha deciso, già prima dell'insediamento, di rispolverare la dottrina Monroe e di serrare i ranghi sul continente americano. In questa ottica, a nostro avviso, andrebbe interpretata la dichiarazione di Trump del 7 gennaio, nella quale il presidente ha affermato di volersi impadronire della Groenlandia, del Canada e del Canale di Panama.
5: I can say this, we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. The Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China.
2: A tal proposito, abbiamo trovato particolarmente efficace lo stralcio di articolo dell'inviata a New York per il manifesto Marina Catucci dell'8 gennaio. Sui primi due territori ha spiegato quale dovrebbe essere la strategia per la loro appropriazione. Inondare di dazi la Danimarca, rea di non volerli vendere la Groenlandia, e usare la forza economica per annettere il Canada, che dovrebbe diventare il 51esimo stato USA. Il Canale di Panama, inoltre, ha fornito a Trump l'occasione per prendersela con l'appena deceduto Jimmy Carter, colpevole, a suo dire, di aver siglato da presidente l'accordo che trasferiva la proprietà del canale allo Stato di Panama, definendolo una vergogna. In sostanza, Trump vorrebbe impadronirsi di questi territori per contrastare l'egemonia di Mosca sulla nuova rotta artica. Gli Stati Uniti attualmente controllano solo la porzione dell'Artico prospiciente l'Alaska. Al contrario, la Russia ne ha davanti alle proprie coste più della metà. Acquisendo Canada e Groenlandia, la situazione si riequilibrerebbe, evitando peraltro la penetrazione della Cina verso le abbondanti risorse del sottosuolo della grande isola danese. Tuttavia, nel discorso di insediamento alla Casa Bianca, Trump ha citato solo il Canale di Panama, ventilando anche l'uso della forza per la sua riappropriazione nel caso le navi USA continuino ad essere assoggettate alle stesse condizioni delle altre, destando non poche preoccupazioni a Panama City. Altro scacchiere cruciale nella visione geopolitica di Trump è quello Asia-Pacifico, soprattutto in relazione al contenimento della Cina, per il quale è prevedibile un aumento delle pressioni nei due mari cinesi, con prospettive non irreali di scontro militare diretto sulla questione di Taiwan. Trump reputa infatti Pechino l'avversario strategico degli Stati Uniti ed è su questo fronte che probabilmente concentrerà il suo impegno. Infatti, la prima attività da neo insediato del nuovo segretario di Stato Rubio è stata incontrare i rappresentanti dei paesi del Quad, dialogo quadrilaterale di sicurezza istituito in funzione anticinese fra Stati Uniti, Giappone, Australia e India, per definire le linee strategiche di contenimento di Pechino con prospettiva di medio termine di realizzazione di un'alleanza militare strutturata che alcuni analisti hanno già definito col termine di NATO asiatica. Lo scacchiere europeo, invece, nella visione di Trump, è secondario e tenderà ad appaltarlo alla NATO. Questo comporta un aspetto legato alle spese militari NATO. Trump vuole infatti imporre un aumento di queste ultime ai paesi europei, addirittura fino al 5% del PIL, per diminuire l'impegno finanziario e militare statunitense, oltre a perseguire un cambiamento di scenario per la guerra in Ucraina, che vorrebbe far cessare il più velocemente possibile. Tuttavia, dalle boutade della campagna elettorale, durante la quale ha più volte dichiarato che avrebbe fatto terminare il conflitto in Ucraina in 24 ore, nei giorni successivi all'insediamento ha già ripiegato su un più realistico 6 mesi. Trump, infatti, ha una visione opposta rispetto ai democratici e non considera la Russia un avversario strategico al pari della Cina. Ed è consapevole che l'escalation del conflitto in Ucraina ha rinsaldato le relazioni geopolitiche ed economiche fra Mosca e Pechino. In questi primi giorni il neopresidente ha ribadito la sua volontà di arrivare in tempi rapidi ad una risoluzione del conflitto ed ha anche minacciato Mosca, in una delle sue dichiarazioni fuori dalle righe, di ricorrere a nuove sanzioni nel caso in cui non si raggiunga un accordo a breve. Uscita probabilmente poco accorta, in quanto la Russia in primis sta vincendo la guerra e in secondo luogo Putin ha più volte dichiarato che non è interessato ad un semplice cessate il fuoco, bensì ad un accordo definitivo e duraturo che stabilisca nuovi equilibri geopolitici che tengano in considerazione le esigenze di sicurezza strategica di Mosca. Tradotto in termini concreti, significa che, al di là delle questioni territoriali sulle quali probabilmente è disposto a trattare, Crimea e Donbass esclusi, ciò passerà per lo status di neutralità permanente della porzione dell'Ucraina che non verrà conquistata. Questione fondamentale per la quale Mosca ha dato avvio all'operazione militare speciale a febbraio 2022, visto che era ormai evidente l'imminente ingresso di Kiev nella NATO, che, col suo seguito di basi militari e missili a medio raggio puntati su gangli strategici del sistema difensivo, avrebbe minato in modo irreversibile la sicurezza nazionale russa. La situazione sul campo per l'Ucraina sta diventando sempre più critica. In ritirata su tutti i fronti, in inferiorità numerica, con una potenza militare nettamente inferiore, nonostante il forte sostegno della NATO, e con il morale dell'esercito ai minimi termini, con più di 170.000 disertori stimati. La risoluzione del conflitto risulterà quindi difficile anche per Trump, il cui potere negoziale, alla luce degli sviluppi, è indubbiamente inferiore rispetto a quello di Putin, con il tempo che gioca anche a suo sfavore, in quanto il rischio di cedimento strutturale delle forze armate ucraine sta aumentando e questo potrebbe portare alla resa incondizionata di Kiev. Quindi il sentiero per Trump sta diventando sempre più stretto per raggiungere a breve una pace negoziata con Putin, senza che ciò venga percepita come una capitolazione dall'opinione pubblica statunitense. Anche per il Medio Oriente la visione di Trump è assai diversa rispetto a quella dei democratici, in quanto è probabile che continuerà ad offrire sostegno totale e incondizionato alle politiche di Netanyahu e in genere all'espansionismo sionista. Nel primo mandato, Trump aveva già riconosciuto l'annessione illegale del Golan, Gerusalemme come capitale del paese, spostandovi l'ambasciata. Questi due punti in violazione del diritto internazionale. E aveva conseguito gli accordi di Abramo strutturando un'alleanza fra alcuni stati arabi filo-occidentali, Bahrain, Marocco e Sudan, e Israele, in funzione anti-iraniana. Progetto di un nuovo volto del Medio Oriente che avrebbe preso corpo definitivamente solo con l'adesione dell'Arabia Saudita, ma non è andato a buon fine perché Pechino nel marzo 2023 è riuscito a mediare un accordo tra Riyadh e Teheran. Probabilmente questo progetto verrà ripreso da Trump, ma resta la riluttanza saudita che subordina la sua adesione alla risoluzione dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi e della loro colonizzazione. Un elemento fondamentale da tenere di conto nell'analisi delle politiche internazionali di Trump è la sua avversione verso i conflitti armati, che nella sua visione pragmatica danneggiano gli affari, ed ha esercitato proprio nelle settimane precedenti una forte pressione su Netanyahu, che ha portato all'intesa sul cessate il fuoco a Gaza con la resistenza palestinese. Accordo effettivamente entrato in vigore con alto valore simbolico il 19 gennaio. gennaio, giusto il giorno antecedente il suo insediamento alla Casa Bianca. Anche se appena due giorni dopo, con l'avallo di Trump, il governo israeliano ha inasprito il pugno duro contro la Cisgiordania occupata, avviando l'operazione militare Muro di Ferro, procurando diverse vittime.

Geopolitiche è quella di delegittimare le istituzioni internazionali, tagliando i fondi o abbandonandole, come appena fatto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per poi concordare successivamente un contributo nettamente inferiore e di rinunciare ai rapporti multilaterali a vantaggio di quelli bilaterali, facendo valere in quel contesto tutta la sua forza contrattuale per strappare condizioni più vantaggiose. Politica America first. È opportuno puntualizzare che nella sua visione il non ricorso alla guerra non significa una rinuncia alla politica imperialista, bensì raggiungere i massimi vantaggi con una strategia muscolare fatta di annunci sopra le righe e minacce quasi mai velate, con il rilancio di una politica economica definita neomercantilista, basata sui dazi, quindi protezionistica dal punto di vista commerciale, per riequilibrare il forte disavanzo con l'estero e l'iperliberista all'interno, con tagli alla spesa pubblica per alleggerire il passivo del bilancio statale. Il tutto con un'elevata dose di imprevedibilità, tipica dell'instabilità umorale del personaggio, per cui gli scenari sopra descritti rappresentano solo delle possibilità che potrebbero anche subire improvvisi e significativi cambiamenti. Spero che questo argomento vi sia interessato e ci rivediamo in una prossima puntata di Contemporaneamente. Grazie a tutti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Thank you.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni e la sua chitarra calcano i palchi di tutto il mondo da moltissimi anni. Molti sono gli album al suo attivo per etichette come Provg, Dix Frog. Rob viene dalla Tasmania in Australia e si fa chiamare con lo pseudonimo di Tasmanian Devil. Il suo stile è focoso, energico, inventivo ed esplosivo. Le sue radici sono il blues rock, rock classico. Questa è la versione di Like a Rolling Stone di Bob Dylan, che nel 2015 aveva compiuto 50 anni. Infatti fu registrata nel 65 in uno dei suoi album più importanti. Per voi, Rob Tognoni con Like a Rolling Stone.
1: 1, 2, 3. Once upon a time, you dressed so fine, you threw the bums of dime in your prime. Didn't

È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ballad of the Man è un altro brano famoso di Bob Dylan, un testo che fece molto discutere, che vede il protagonista completamente estraneo ed incapace di capire il mondo che lo circonda. Molti artisti negli anni a venire si sono cimentati nel rifare il brano, ne esistono tante versioni. Questa è quella di Kenny Wayne Shepherd, estratta dal suo album commemorativo dei suoi 25 anni di attività. Kenny Wayne Shepherd, Ballad of the Man, qui a Me and Blues.

È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La carriera di Paul Warren, classe 1953, è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio. Si pensi ai Net City, band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975 e della quale Paul Warren fu a parte fondamentale. Si pensi poi a Private Dancer, album del 1984 che innalzò Tina Turner ad artista numero uno al mondo. Nel 73 cominciò la sua vera storia musicale giovanissimo, quando firmò il suo primo contratto con la Motown, raggiungendo dopo poco tempo il primo posto delle classifiche mondiali grazie alla sua partecipazione al classico brano Papa Was a Rolling Stone. Questa per voi è High Price to Pay, Paul Warren.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questa è la trasmissione Me and Blues, un programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood nasce a Wigginton nel 1950, sebbene distante da quello che è notoriamente considerato il fulcro geografico del blues, il 25enne George riesce ad approdare alle croniche musicali, questo grazie ad un'innata predisposizione per il canto e per la chitarra. Nella sua musica si evince infatti la sua infatuazione e l'amore per il blues e il rock and roll, che lo portano a sviluppare uno stile energico e diretto che rende omaggio ai grandi del passato. Questo brano si intitola Reeling and Rocking. George Thorogood qui a Me and Blues.
2: Now, do you have any obscenity laws in this part of town? That's good, because I feel like getting dirty tonight here. I'm tired of singing all these pretty songs, you see. All right, so if you don't mind me and

Dopo aver suonato insieme nei Blind Flight, nel 2008 Eric Clapton e Steve Winwood si ritrovano per esibirsi dal vivo sul palco del Madison Square Garden di New York. Durante il concerto i due leggendari musicisti dimostrano di essere ancora in grande forma eseguendo i classici del loro repertorio. Su questo doppio c'è la miglior chitarra di Eric Clapton e Lemon, caldo e liquido di Winwood, che fa da sottofondo perfetto alle acrobazie della Fender del signor Slowhand. Il risultato è decisamente eccitante. Double Trouble è un vecchio successo di Otis Rush, qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Calling Card è uno dei dischi più importanti di Rory Gallagher, non solo rock and blues, ma alcuni accenni al jazz, al country blues, ma le sue origini non si smentiscono mai e rock blues la sua vera natura. Tutto ciò grazie anche alla grande qualità e al connubio tra Rory e Roger Glover, il bassista dei Deep Purple, che a suo tempo aveva proprio prodotto questo disco, forse il disco più rappresentativo della sua carriera, non molto lunga purtroppo. Questa è la famosissima Secret Agent, Rory Gallagher.

Formatisi nel 1973, i Bad Company nacquero quando Paul Rodgers stava cercando di ricominciare dopo lo scioglimento della sua leggendaria band dei Free, una delle band più acclamate del British Blues, che hanno lasciato il loro segno indelebile con un approccio musicale diretto e senza fronzoli, guidati dall'incomparabile cantante e cantautore Paul Rodgers, probabilmente, a mio parere, il miglior cantante di rock and roll, con un enorme talento anche nella scrittura di canzoni. Paul Rodgers e la Bad Company qui a Me and Blues.

L'ispirazione per While My Guitar, Gently Whips, da Harrison venne dalle prime parole lette dopo aver aperto a caso le pagine di un libro cinese. Le parole in questione erano Gentle Whips, che tradotte in inglese significano piange dolcemente. Nel testo di While My Guitar, Gentle Whips, Harrison era amareggiato nel constatare che l'affiatamento con i Beatles stava scemando. Questa mancanza di affiatamento e coesione si mise in luce così e mise in luce l'apatia della band nei confronti della canzone. A quel punto Harrison riuscì in tutti i modi a coinvolgere Clapton nella registrazione. Questa è la versione bellissima di Jeff Haley. Direi a voglia versioni in giro per il mondo, ma questa sicuramente è una delle più belle. Jeff Haley qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille. Anche questa passerà, fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà, per noi poveri cristiani, la nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

Anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è già qui.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Tocca adesso a parlare con quel serio, l'amore.

State of Mind di Nas, che abbiamo visto insieme ad Alicia Keys rappare insomma durante la celebrazione dopo la vittoria dei Knicks, anche lui grande tifoso, eccetera eccetera. Quindi io vi ringrazio, vi lascio con questo capolavoro, vi ricordo che Original Street Blues va in onda tutti i martedì alle 18.30 su radiosonar.net e su Radiograd, e potete trovare tutti i podcast nella sezione podcast del sito e dell'app di radiosonar.net.

Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana abbiamo un'intervista molto carina, molto bella, con un artista veronese che si chiama Enrico Nebbioso Martini. Lui si occupa di fumetti principalmente, ma anche scrive per la pubblicità. Lo scopriremo nel corso della puntata, persona molto, molto godibile, molto intelligente. Penso che vi piacerà molto questa puntata, un po' lunghetta, devo dire la verità, però ne vale la pena assolutamente. Quindi partiamo subito con l'intervista, ma prima, come sempre, sigla!

0: poche righe. Quindi parlaci un po' di te, chi sei tu, come nasci, ovviamente a livello professionale, come hai iniziato, a che età, quali sono le tue fonti di ispirazione?
1: Io in realtà molte delle cose che ho scritto le avevo pensate per diciamo così la narrativa. Adesso prima, quando eravamo fuori onda, ti raccontavo della banda del pallone, no? Che è una delle ultime cose che ho fatto uscire. Inizialmente era stata pensata come un libro per ragazzi, avevo partecipato a un concorso e ero stato selezionato, in realtà avevo anche vinto questo concorso, poi però per tutta una serie di cose legate al grazie, e però in qualunque caso è andata male, perché per tutta una serie di cose legate al mercato non è stato trovato lo spazio per fare questa pubblicazione. Poi ho avuto la fortuna di trovare un disegnatore bravissimo e poi la cosa è andata avanti. Questo per dirti che insomma io scrivo praticamente da sempre. Mia madre mi racconta che scrivevo ancora prima di essere capace di scrivere, perché mi diceva che disegnavo le mappe con relativa didascalie, e le didascalie erano dei gran segnacci brutti, per cui per capire era sicuramente divertente. Non era altrettanto divertente quando giravo con una spada laser fatta in realtà con una torcia, e mi incazzavo in maniera terribile quando non riuscivo a tagliare le cose, poi la lanciavo e ho distrutto delle finestre, però vabbè, queste sono piccolezze per un bambino, insomma.
0: Tutto fa parte del genio, diciamo, tutto fa parte del genio. Ascolta, le tue fonti di ispirazione a questo punto, letterario, fumettistico, insomma, mettiamoci dentro un po' tutto.
1: Guarda, io ho ricordi di aver sempre letto fumetti, perché mio padre mi ha ficcato in mano Topolino fin da piccolo, però diciamo che ho cominciato a appassionarmi un pochino più tardi, quando ho cominciato a leggere, e questa cosa qua ti rende l'idea che sono un po' un vecchietto, Martin Mystery.
0: Stai calmo, che siamo della stessa classe.
1: Io ero un appassionato feroce di Zona X, per cui io da sempre tartasso Alfredo Castelli nella speranza che mi prenda nel team, perché il mio sogno sarebbe di scrivere Martin Mystery in qualche sua forma, ecco. Quindi questo qui è una diciamo così, delle mie ispirazioni. Se parti invece dal punto di vista letterario, ti direi tranquillamente Stefano Benni, perché l'ho divorato, e qui ritorniamo alla banda del pallone, perché è chiaro che una delle fonti di ispirazione è La Compagnia di Celestini, insomma. Anche se l'ambientazione è diversa, anche se il target è molto molto diverso, però la base è quella, l'ironia e la voglia di fare anche un pochino di polemica sparsa in mezzo alle avventure di questi ragazzi che giocano a pallone.
0: Sì, ma poi dai, non c'è bisogno di un motivo per adorare Benny, secondo me.
1: Cioè, assolutamente sì.
0: Lo legge, capisce. è proprio, a livello italiano, penso che sia proprio uno dei migliori, ma non, cioè, ovviamente lasciamo stare i classici e tutto, ma dell'era moderna, per quanto mi riguarda, è uno di quelli che dice veramente qualcosa e non che scopiazza quello che hanno fatto altri nei secoli dei secoli. Quindi Stefano Benni veramente è uno dei miei preferiti, quindi sfondi una porta aperta. Visto che stavamo un po' accennando ai tuoi lavori, ci vuoi fare una panoramica dei tuoi lavori, cioè quello che hai scritto, magari una cenita, perché ne hai fatti abbastanza, devo dire, cioè sei da un po' nell'ambiente e ne hai fatti un po', sia perché so che scrivi fumetti, prima dicevamo sempre fuori onda che scrivi le storie ma lasci il disegno ad altri, e scrivi anche per la pubblicità, quindi se vuoi farci un po' una panoramica di quello che hai scritto, e anche soprattutto dei generi, perché so che scrivi generi diversi.
1: Sì, io ho avuto la fortuna di collaborare con diverse realtà e quindi anche confrontarmi con generi molto molto diversi, per cui sono passato dall'horror fino all'erotico, passando per il fumetto per bambini e allo shonen manga, per dirne una. Oggi ero lì che stavo sistemando il mio LinkedIn e mi sono accorto che in effetti qualcosina l'ho scritto in questi anni.
0: Per cui ti dico, arrivi a una certa età, quando fai tipo il curriculum, che guardi il curriculum, dici: ma cazzo, ma ne ho fatte di cose, sembrava l'altro ieri quando ho iniziato, invece porca vacca, ho fatto un casino di cose, e guardando un po' la tua produzione sono cose, cioè, cose grosse, e soprattutto anche il fatto di spaziare tra i generi, a parte denota un'apertura mentale mica da ridere, ma poi fa anche capire un po' lo spessore, nel senso che a 20 anni magari riesci a scrivere qualcosa, poi andando avanti ti viene anche lo sfizio di scoprire qualcos'altro, quindi vai a scoprire qualcos'altro che non necessariamente, secondo me, parti con le cose per i bambini.

0: bambini e poi man mano che cresci affronti temi per adulti, anzi tante volte secondo me è anche, come peraltro nel tuo caso un po', perché La banda del pallone è del 2020, quindi anche piuttosto recente, e invece una produzione precedente ho visto anche lavori con tematiche molto più adulte. Confermi questa cosa?
1: Sì, assolutamente, anzi ti dirò di più, che per riuscire a scrivere per bambini ci vuole una certa perizia, ecco. Girare intorno a determinati argomenti non è proprio sempre facile, e riuscire a renderli interessanti e leggibili anche, diciamo così, per diverse fasce d'età, perché insomma io spero sempre che quando un ragazzino compra un mio fumetto lo porti a leggere anche al padre, per cui cerchiamo sempre di fare dei sottotesti in maniera tale che sì, c'è l'avventura di ragazzini che corrono su e giù per le strade, ma poi sotto c'è anche magari un pochino di satira o qualche argomento che, riletto magari qualche tempo dopo, dici: ah, ecco cos'è che mi voleva dire.
0: Parliamo oggi di fumetti, è bellissimo perché ogni tanto vi parlo di fumetti, ma non sono un espertone, almeno non quanto Nebbioso, che è nell'ambiente da anni, anzi direi decenni. Addirittura Cyrano Comics, che è una delle editrici più vecchie ormai di comics d'Italia, è stata fondata proprio dal Nebbioso. Quindi vuoi parlarci di questo tuo figlio? Sappiamo che ne hai anche. parliamo di questo primo figlio virtuale.
1: Sì. Allora sì, in effetti siamo una delle autoproduzioni più longeve, in effetti le abbiamo viste passare tanti e tanti hanno rinunciato lungo la strada, noi invece non molliamo mai. E l'abbiamo fondata io e Federico Gaspari, che saluto, qualche anno fa, era il 2006, però abbiamo cominciato a girare per fiere che era il 2008 con l'idea di fare quello che ci piaceva, per cui sai, lavorare con gli editori è difficile perché tendono sempre un attimino a dire no, questa cosa va bene, questa cosa non va bene, e quando non andava ancora di moda l'autoproduzione noi già ci provavamo. Abbiamo cominciato a fare un antologico e poi ci siamo resi conto che funzionava molto bene, ci siamo un attimino specializzati e siamo arrivati a fare dei numeri abbastanza importanti, soprattutto confrontati con certe piccole realtà che vedi in giro che, come dicevo prima, tendono un attimino ad arrivare, magari fare un successo e poi scomparire, perché in Italia il problema grossissimo che abbiamo è che non tanto la qualità del prodotto, perché voglio dire, ci sono autori italiani e parecchi adesso che lavorano con gli Stati Uniti, con la Marvel, con la DC, per cui vuol dire gente con un discreto manico, per capirci, il problema è che qua in Italia quello che fanno non arriva al lettore. Per cui se i prezzi continuano a salire perché fai fatica a venderlo, facendo fatica a venderlo fai meno numeri ed è il classico serpente che si morde la coda, no? Arriva sempre meno alla gente, per cui tante realtà hanno vita brevissima. Noi abbiamo avuto la fortuna di, non avendo bisogno, diciamo così, di mantenerci con questa cosa, lo facciamo principalmente per passione, abbiamo potuto fare quello che volevamo, abbiamo preso in mano tra l'altro un filone, che è quello erotico, che in Italia, dopo aver avuto una fioritura eccezionale negli anni 90, è andato a sparire, per cui lo fanno solo in autoproduzione. Infatti c'era con Luca dell'anno scorso che è venuto fuori proprio questo argomento qua, che nessuno fa più erotico a meno che non sia autoprodotto, come nel nostro caso, nel nostro Curami, che è il nostro best seller assoluto. Infatti non volevamo più farlo, ma ci hanno bombardato di richieste nel corso degli anni, abbiamo fatto il volume 3 proprio, che è uscito a novembre 2022.
0: Prima di passare, perché vorrei anche sentire la produzione, prima hai detto una cosa molto interessante, cioè che l'editore di solito cerca di mettere un po' il becco in quello che fa lo scrittore, e l'editore Nebbioso riesce ad astrarsi un po' da questo concetto, perché Nebbioso è editore e scrittore, quindi è un po' schizofrenico da quel punto di vista lì. Riesci a non essere troppo pressante nei confronti dello scrittore?
1: Io sono pressante solo per quanto riguarda le scadenze, nel senso, quando qualcuno entra all'interno del gruppo, l'unica roba che gli diciamo fai quello che ti pare, come ti pare, però quello che dici lo fai. Per cui se diciamo che questo prodotto deve uscire per Lucca 2023, io devo averlo per tempo. Per cui se mi espongo, se ti faccio pubblicità, se faccio promesse alla gente, al distributore, eccetera, eccetera, devo essere sicuro che. Da quel punto di vista lì sono un rompipalle infinito. Poi per quello che riguarda invece la linea editoriale, siamo molto, molto, molto inclini a fare con quello che è la libertà e le abilità delle persone, per cui non mettiamo mai becco se vuoi fare un fumetto in bianco e nero a colori, se vuoi fare tanto grosso, tanto piccolo, proprio come formato, eccetera eccetera eccetera. E questa è stata bene o male anche la nostra fortuna, perché ti dico, uno degli ultimi volumi che abbiamo fatto, che è sulla prima guerra mondiale, un antologico, è andato strabene, infatti abbiamo già esaurito due tirature, perché appunto è liberissimo dentro. Se tu vedi i fumetti, come ti dicevo, è un antologico, ognuno è diverso dall'altro, eppure l'insieme funziona talmente tanto bene che stiamo pensando di fare una terza ristampa, perché appunto ogni volta che andiamo in fiera ce lo esauriscono.
0: Beh, è già tantissimo comunque, perché essere presenti solo da quel punto di vista lì, cioè dettare le scadenze, è esattamente quello che deve fare un editore fondamentalmente, perché sappiamo che toppare le scadenze vuol dire, oltre a soldi, anche perderci un po' la faccia, quindi direi che è più che sufficiente. È la stessa cosa che succede in realtà con Radio Pirata, nel senso che il buon Gabriele sa che a livello di contenuto posso fare quello che voglio fondamentalmente, però entro domenica sera lui deve montare tutto, fare tutto, quindi è meglio che gli arrivi. Ogni tanto magari, non è che mi dimentico, ce l'ho lì la puntata, però per altre cose mi dimentico di registrarla, quindi mi ritrovo magari la domenica notte a registrare con le bestemmie di Gabriele. No, Gabriele, sei sempre migliore. Capisco molto bene da quel punto di vista lì. Dicevamo invece un'altra cosa molto interessante che dicevamo fuori onda prima, era il fatto che il fumetto è bello anche perché, o meglio, riesce bene anche quando è un'opera inclusiva, cioè quando include più persone.
1: Assolutamente. Sì, sì, guarda, io sono abbastanza convinto. Allora, premetto che io invidio tantissimo gli autori unici. Io avrei tanto voluto saper disegnare, però ho fatto corsi di disegno, corsi di fumetto, eccetera, eccetera, eccetera. Non è la mia. C'è gente molto più brava e io faccio quello che mi riesce meglio. Però ti dirò di più, nel corso degli anni mi sono accorto che le cose migliori che ho letto in giro normalmente sono fatte a più mani. Io li faccio posso fare l'esempio della banda del pallone. L'idea che avevo in testa io è molto diversa dal risultato finale, ma il risultato finale è molto migliore rispetto a quello che avevo pensato. E questo è uscito da cosa? Dalle serate che abbiamo passato a prenderci a craniate io e Loris quando l'abbiamo scritto, perché io ho messo giù l'idea, l'ho messo giù della divisione in tavola, eccetera eccetera, però poi quello che è stato fatto è stato motivo di litigate ferocissime, non sto scherzando, perché lui ha avuto un'interpretazione diversa, a volte andando anche in maniera molto distante da quello che avevo pensato. Poi in alcuni casi siamo tornati indietro alla mia versione, altre abbiamo preso la sua, altre invece abbiamo fatto una via di mezzo. Ripeto, il risultato mi piace molto di più. E un'altra cosa, sulla banda del pallone 2, le leggende del Futrua, un lavoro eccezionale è stata fatta anche da Katia Centomo, che è la nostra editor, che io non smetterò mai di ringraziare per la pazienza che ha avuto, perché è rimasta lì a guardarmi le virgole, cosa che mi ha fatto ovviamente imbestialire, ma che mi ha fatto tanto riflettere, e il risultato si vede, perché è molto molto molto migliore rispetto al primo, ecco.
0: È proprio il classico caso in cui la somma delle parti è meno del prodotto finale, cioè c'è un valore aggiunto che è proprio quell'interazione delle varie parti.
1: Assolutamente. Infatti ti dico, anche all'interno di Cirano, per quanto io faccia il despota, mi sono circondato di un direttivo che mi aiuta tantissimo. Io infatti, per dirti, questo è l'esempio di Cirano, però potrei dirtelo anche sulle cose che scrivo io personalmente. Quello che verrai a leggere tu non è mai la mia idea, perché di solito la faccio leggere a altre 7-8 persone e cominciano a dirmi: sì, ma guarda che lì non si capisce niente, cioè cambiala, guarda che lì me la pensavo diversa. E poi, sai, comincio a prendermi a pugni in testa da solo e dire: no, perché lui o lei non ha capito niente? E allora l'idea, un attimino lasciata lì a decantare, risulta molto migliore alla fine, anche perché, sai, il problema grosso è sempre: nella mia testa funziona tutto, però deve essere leggibile anche da te.
0: Decisamente sì. Volevamo adesso parlare del prodotto. Prodotto è brutto dire prodotto, però del prodotto, dello sforzo di Enrico Nebbioso Martini nel corso degli anni. Vuoi parlarci della tua produzione?
1: Allora, andare a parlare di tutto quello che ho fatto, come dicevi tu prima, è un po' lunghino. Io vi consiglio, se avete voglia di andare a riscoprire tutta la mia produzione, andate su nebbioso.info e vedete un po' tutte le cose che ho fatto dal 2008 in qua. C'è abbastanza tutto quanto, salvo cosine piccole, per oggi dovrebbe esserci abbastanza tutto quanto. Per quanto riguarda invece le ultime cose uscite tra novembre e gennaio, io ti farei una carrellata. Allora, sì. Partiamo con La Banda del Pallone, è un fumetto per ragazzi. Tutti quanti quelli che vengono in fiera e se lo prendono in mano dicono: ah, ma è un fumetto che parla di calcio. No, non parla di calcio. Più o meno alla stregua di quello che ha fatto Benny, parla di calcio da strada, che è una cosa diversa, ha regole sue, ha dinamiche completamente sue, non ci sono gli arbitri e una parte essenziale della narrazione è fatta dal campo. Per cui noi invitiamo a riscoprire il proprio ambiente, le proprie strade, la propria città, e infatti è divertentissimo vedere come questi ragazzini da una parte affrontano i campi diversi, campi messi in discesa, sai, tipo la rampa d'accesso al garage, ci sono campi messi così in discesa, per cui quale scegli? Quella che è la parte che va in su o la parte che va in giù per il primo tempo? Oppure campi che hanno ostacoli in mezzo, come fai a saltare via un muretto che c'è proprio lì in mezzo? Come fai a tirare in porta? Ma questa cosa si allarga anche tanto a quella che è l'altra parte, ed ecco perché ti dicevo non parla solo di calcio, perché è un'avventura, loro girano per la città e vanno a scoprire cose, si cercano di riappropriare, stanno in questa città che non è una vera e propria città perché è un miscuglio di cose che abbiamo visto io e Loris o che abbiamo visitato nel corso degli anni, e per cui a un certo punto devono trovarci quello che è la loro casa base, l'abbiamo chiamata, e la fanno all'interno dei bastioni, delle mura che medievali, alla stregua di quelle che vedi qui a Verona, e si trovano ad avere il loro campo all'interno di una delle rondelle, per capirci, ci creano gli spogliatoi e cose di questo genere. Ma questo sarà il punto di partenza per un sacco di avventure, perché cadranno dentro queste mura e attraverso un passaggio spazio-temporale finiranno nel Medioevo, ma nel secondo volume avranno a che fare anche con degli alieni, diciamo così. Non ti do troppi spoiler per dirti cose, ma avranno a che fare con un sacco di cose molto differenti. Il titolo, il sottotitolo, anzi, Le leggende del futuro, è perché ci sono un sacco di storie parallele che a un certo punto si incroceranno sul finale, e allora mi dirai: ah, ecco perché mi aveva detto quella cosa lì. Cambiando drasticamente tema, andiamo su Inquiete. Ah, mi sono dimenticato di dire che La Banda del Pallone, scritta da me, è disegnata da Loris De Marco, che ha fatto disegni, chine, colori, ha fatto un lavorone della Madonna. E invece cambiamo editore, cambiamo ambientazione, Inquiete, scritto da me e disegnato da Giancarlo Brun. Questo è un fumetto horror, è un horror atipico, nel senso che non abbiamo il licantropo o, diciamo così, serial killer standard, ma abbiamo una storia abbastanza weird, come dice il nome dell'editore, e c'è questo personaggio principale che ha il superpotere, chiamiamolo così, di riuscire a parlare con le case. Per cui mettiti in mente, sai quando ti dicono: ah, se questi muri avessero le orecchie? Ecco, nel caso suo li hanno, per cui lui entra dentro e per tutta una serie di motivi riesce a vedere cosa è successo dentro quella cosa lì, qual è stata la sua storia, perché è caduto il soffitto, eccetera, eccetera. Per cui vai dal scoprire come mai si è ammalato il proprietario, perché magari c'era la muffa dentro il canale di aerazione e lo avvelenava durante la notte, fino a cose diverse, scoprire che la casa che c'era lì prima è stata, si è bruciata durante l'incendio che c'era del villaggio, e sono morte un sacco di persone lì dentro, per cui è popolata di fantasmi. Anche qui non voglio entrare troppo nella narrazione perché è tutto giocato molto su queste cosine qui, però è stato divertente perché per l'ennesima volta mi sono trovato a parlare non di grandi città ma di piccoli paesini e di quelle che sono le leggende urbane di queste situazioni e di posti dove tutti sanno tutto di tutti quanti, o almeno ne sanno la loro versione, come diceva Ligabue. Per cui è ancora più bello scoprire cosa effettivamente è successo. Una cosa che in pochi si sono accorti è che cosa essenziale di questo volume qui è la tematica green, è affrontata in una maniera decisamente drastica e che spero che possa suscitare un po' di polemica interna in chi lo legge, no? Perché sai, tutti quanti bravi a dire: ah sì, andiamo tutti in bicicletta, però poi si mettono a prendere la macchina tutti quanti. Allora volevo cercare un attimino di stuzzicarli e dire: ok, sì, ritorniamo alla natura, ma a che costo?
0: Certo.
1: Chiudo col botto. Come dicevo prima, è uscito il nuovo di Kurami. Abbiamo fatto un cambio drastico rispetto ai precedenti due volumi, che parlavano principalmente di questo clinica dell'amore. Tu che sei
0: assolutamente sì, conosco Ruko Tatasa, ha popolato i miei sogni di adolescente.
1: Ecco, i primi due volumi parlavano principalmente di questo del dottor Marco Male, che aveva questa sorta di nuova clinica dell'amore, e dei vari pazienti.
0: Marco Male, posso dire che Marco Male la capiscono tanto i veronesi, secondo me.
1: Il giochino però ci sta. Per dirti, nel primo volume ogni capitolo era introdotto da una cartella clinica che ti spiegava i problemi che aveva e quelle che erano le soluzioni proposte. Il secondo volume andava a interiorizzare un attimino quello che erano i problemi del dottore stesso, perché lui per primo era abbastanza schizofrenico, aveva dei problemi grossi. Il terzo affronta una situazione diversa. Per dirti, quando l'abbiamo scritto, io questo non l'ho scritto completamente, io l'ho fatto insieme con altre due persone, Tommaso Vitiello e Fiorella Bughi, lei è di Cirano Comics, lui invece è uno sceneggiatore abbastanza famoso, io ti direi famosissimo perché è un figo della Madonna, però in realtà anche lui ha fatto un sacco di cose, adesso si è dedicato al teatro principalmente. Abbiamo pensato di fare un lavoro strano. Tu ce l'hai presente Love Actually?
0: Sì, certo.
1: Il film? Ecco, noi abbiamo preso Love Actually, ci abbiamo ficcato dentro una grossa dose di sesso anche...
0: ok.
1: Un bel po' di, diciamo così, di thriller, per cui da una parte c'è un serial killer che si muove, dall'altra parte ci sono tutte le storie che finiscono inevitabilmente a letto. Per contire il tutto abbiamo creato una piccola mitologia interna, creando un sacco di attesa rispetto a quelli che sono i film di tale George Tritolo, ex pornoattore famoso negli anni 90, non esiste, è vero, però abbiamo creato tutte le locandine dei suoi film e le abbiamo disseminate per tutto quanto il volume. La campagna pubblicitaria che abbiamo fatto all'inizio ha funzionato in maniera strana, per cui tutti continuavano a chiedermi quando vedremo in azione George Tritolo, quindi la mia paura è che con il prossimo numero dovremmo fare un volume dedicato a George Tritolo.
0: Hai fatto salire a me un hype mica da ridere, immagino quelli che hanno letto i volumi.
1: Ecco, e giusto per concludere, è uscito da pochi giorni il volume numero 4 di una serie erotica che sto facendo per F Edizioni, che si chiama Federica il Diavolo, e i protagonisti, mentre stanno attendendo che arrivi la nostra Federica, la protagonista, si trovano che sono lì, che devono passare serata e stanno guardando proprio un film di Giorgio Tritolo.
0: Fantastico. La chiusura del cerchio, bellissimo, anzi il rimando, bellissimo, l'autocitazione, bellissimo. Ascolta, a questo punto, già che ci siamo, progetti per il futuro, o meglio, cosa vorresti fare tu nel futuro, che non è ancora pubblicato o da pubblicare o in via di pubblicazione, ma cosa vorresti fare tu nel futuro, come lavoro? A livello letterario, dico.
1: Il mio sogno, ma l'ho già detto prima, è scrivere Martin Mister. Io spero sempre che Castelli risponda alle mail che gli ho mandato con i soggetti, perché spero che prima o poi arrivi questa soddisfazione. Ho in realtà un sacco di cose in cantiere, ci hanno richiesto, però non è ancora ufficiale, il terzo volume della Banda del Pallone, perché è andato molto molto bene. Siamo andati a più liberi e abbiamo fatto qualcosa tipo 60 dediche in mezz'ora, c'era Loris che aveva il braccio che gli fumava. Eravamo morti, ragazzi, cioè è stato bellissimo vederci invadere di sti ragazzini che avevano peraltro già letto tutti quanti, per cui erano venuti lì apposta per farsi fare la dedica, una cosa stupenda. E c'è un nuovo fumetto su cui conto molto, perché dopo aver detto faccio Love Actually porno, ho detto facciamo Love Actually davvero, per cui ci siamo messi a fare un volume romantico molto anni 90, questo però con Cirano Comics, e poi ho con Shockdom un paio di volumi in ballo. Uno è il terzo di Johan Vier, che è un fumetto storico,
0: sì,
1: pseudo storico, diciamo così, perché parte da un personaggio realmente esistito nel Rinascimento e parte, diciamo così, per la tangente, lui era un dottore, diciamo così, inteso come medico, però era anche un demonologo, e per cui da lì provi a immaginarti cosa ho potuto ficcarci in mezzo tra demoni, mostri, streghe, eccetera eccetera. È un volume che è pubblicato anche in Francia, Spagna e Inghilterra, per cui spero che il terzo volume non sia l'ultimo. E poi sempre per Shockdom uscirà un volume che si chiama Amarantin, e qui torniamo invece sulla mia passione, diciamo così, primigenia, quella con cui ho cominciato a scrivere, che è il fantasy, e ho scritto l'equivalente, cioè la mia interpretazione del fantasy, quindi qualcosa di diverso del nano combattente, ma più legato, diciamo così, alla magia e a quelle che sono l'interpretazione e il vivere in un mondo in cui la magia c'è davvero. Però anche qui c'è la mia versione personale, per cui non è tutto quello che sembra.
0: Quindi Non un high fantasy tipo quello che può essere di Tolkien, ma anche un C.S. Lewis, quindi legato a delle tematiche, o meglio a dei valori che si possono rapportare ai valori tradizionali cristiani, ma un'altra cosa, giusto?
1: Sì, ho cercato di staccarlo in qualsiasi maniera dalla questione religiosa, e in questo senso, nella creazione del mondo, che io pensavo fatta in due o tre libri diversi, quindi di storie ambientate nello stesso universo, ma non necessariamente collegate o non immediatamente collegate. L'idea era proprio che anche quando si parlavano di razze, e anche se queste razze avevano colori della pelle diversi, eccetera, eccetera, cercare di tenerli il più distante possibile da quello che era bene o male il discorso religioso. Infatti, molto gira attorno a quello che è il potere. E quindi, da questo punto di vista, potresti andare a cercare più Martin che non altre realtà, no? Okay. Quindi incontro scontro di vari imperi e situazioni più, diciamo così, di confine. Infatti ti dico, anche in questo senso, difficilmente vedrai i personaggi su Amarantin che sono su grandi città, ma piuttosto viaggiano sempre un pochino in terra di confine, dove non c'è una vera e propria giurisdizione, o perlomeno dove le giurisdizioni cominciano a farsi frammentate e c'è più lo sceriffo di turno che,
0: esatto, mi sta venendo un po' in mente appunto il Far West. Esatto,
1: sì, questa era l'idea. Poi sai, è estremamente medievale, anzi in realtà ti dirò, è estremamente rinascimentale. Infatti una delle cose che differenzia molto, diciamo così, dal Tolkien è la presenza anche di armi da fuoco. Certo. Poi ti dico, ci saranno altre differenze piuttosto clamorose, però volevo innanzitutto che fosse una cosa in cui vivono con la magia e la vedono come una cosa non stupefacente, una cosa a cui sono abituati. E in particolare ci sarà questa presenza dei draghi, che sarà un modo per definire tutta una serie di creature, non il drago inteso come bestione enorme sputafuoco, che ti farà ripensare un attimino, oddio, allora non è proprio così come avevo visto negli altri volumi, ecco.
0: Bellissimo, non vedo questo, allora mi hai creato anche per questo un hype clamorosa, quindi non vedo l'ora che esca.
1: Guarda, io ti dico, se segui Shockdome, prova a guardare che giusto ieri o l'altro giorno hanno pubblicato una tavola in anteprima, ed è una cosa meravigliosa.
0: Perfetto. Shockdome, lo diciamo ovviamente anche agli ascoltatori, di andare a vedere il sito della Shockdome. Enrico, io spero che tu ti sia divertito. Non abbiamo i tempi lunghissimi della Rai a cui tu sei abituato.
1: Ma dai ragazzi, ho fatto due interviste in
0: Rai. No, lo dico perché il povero Enrico ha dovuto sorbirsi, tipo in un minuto ha dovuto raccontare la storia della sua vita in Rai, e questo è purtroppo i tempi di mamma Rai, sono quelli, ma hanno tempi che sono purtroppo commerciali, e tantissimo anche loro, perché devono
1: ricontare. Beh, io ringrazio quelli che mi hanno dato la possibilità di parlare in Rai adesso, sinceramente. Però sì, è stato certo, abbastanza un'impresa per me e per Loris riuscire a sintetizzare tutto quello che volevamo dire sul nostro lavoro in pochissimi minuti, in particolare una testa, perché è stata una discreta corsa, e ci hanno pure bacchettato,
0: certo. Perché non va mai bene, cioè, se vieni qua sei sempre ben accetto. Non hai, anche qua non hai parlato di tutto, perché comunque abbiamo solo toccato un po' di argomenti, ma va bene così, nel senso che se qualcuno vuole approfondire anche tramite noi, oppure tramite la pagina di Cirano o Shockdome, comunque lo trovate online, Enrico Nebbioso Martini, sia anche sui social, quindi se volete approfondire assolutamente vi consigliamo di farlo, perché come ti ho detto la prima volta che ci siamo sentiti, in un assolutissimo fuori onda, finalmente a Verona c'è qualcuno che fa cultura vera. Sono molto felice di questa cosa e ti ringrazio tantissimo.
1: Guarda, ti anticipo già che da febbraio faremo un po' di date presentando gli ultimi volumi proprio qui a Verona, tra Verona, Desenzano, Mantova. Quindi se volete vedere un po' delle cosine che ho fatto con i relativi disegnatori, siete benvenuti.
2: E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Favola. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Ciao!

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Buongiorno, anzi buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Terza pagina comincia anche questa settimana, dopo due settimane di pausa con delle repliche. E siamo qui con Rodrigo Rivas, questa volta per parlare di una storia molto importante, di un paese importante, purtroppo distrutto da prima il colonialismo, poi dal neocolonialismo. Comunque il primo paese che si è ribellato e che è stato indipendente in America Latina, se non ricordo male. Stiamo parlando di Haiti. Ciao Rodrigo.
1: Ciao Dario, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Bene.
1: Tu sai che
0: sì.
1: Tu sai che c'è una vecchia canzone di Manu Chao.
0: Sì?
1: Che è figlio di un rifugiato politico spagnolo in seguito alla guerra civile degli anni 30 del secolo sì? scorso. Lui è nato a Parigi, come molti figli di rifugiati, ed è per quello che ha questo strano miscuglio spagnolo-francese.
0: Sì.
1: E c'è una sua canzone che inizia dicendo: che ora son mi corazon?
0: Sì?
1: Cioè, che ora è? Quello
0: certo.
1: Mio, le 8 del mattino qua, le 10 da quest'altra parte, eccetera, va avanti col tema. Allora, sì. Che ore sono, mio cuore? È l'ora del vespro del 14 agosto 1791. Siamo in una foresta molto molto densa, dalle parti di quello che oggi si chiama Cap Haitien, probabilmente, cioè verso il nord dell'isola. Dirige il vespro, che è in parte cattolico perché quella era la religione dei colonizzatori, ma soprattutto africano animista, dirige la preghiera il loro, diciamo, prete, poi vedremo gli altri nomi che assumono.
0: Sì.
1: Si chiamava Bookman di cognome, e questo testo ve lo leggo, sono meno di dieci righe. Si chiama La preghiera di Bookman, fu l'apertura del vespro del 14 agosto 1791 nelle foreste haitiane del nord dell'isola. Buon Signore, che ogni giorno fai risplendere su di noi il sole e lo fai sorgere dal mare, che fai ruggire le tempeste e che governi i tuoni. Signore, che ti nascondi in cielo da dove ci guardi. Il Signore vede ciò che i bianchi hanno fatto. Il loro Dio ha comandato questi crimini, ma i nostri ci hanno dato benedizioni. Il buon Dio nostro ordina vendetta. Egli darà forza e potenza alle nostre braccia e coraggio ai nostri cuori. Egli ci sosterrà. Abbattiamo le immagini del Dio dei bianchi, perché è Lui che fa scendere le lacrime dai nostri occhi per la libertà che risuona ora nei nostri cuori. Fine della preghiera. Uh-huh. Era una ribellione contro tutto, perché la schiavitù, qualche volta lo si dimentica o non lo si vuole ricordare, è stata sancita come un diritto dall'Antico Testamento, e cioè dalla religione dei bianchi in genere. Il Levitico 25, 2:44 e 46, cioè tre paragrafi, definiscono la schiavitù e dicono che le persone che sono rese schiavi dai popoli che le circondano saranno proprietà perpetua da quei popoli più forti, e saranno proprietà loro, i loro antenati, i loro figli, i loro discendenti, tutti. Proprietà perpetua, privata. Ed è la ribellione contro quello, ciò che sorge da Haiti. Finiamo la storia subito, poi la raccontiamo.
0: Certo.
1: E come siamo finiti con questa ribellione? Ad Haiti oggi c'è un consiglio presidenziale di transizione, non c'è presidente, nessuno è in grado di dirigere quel paese. Nel 2021 fu assassinato l'ultimo presidente, si chiamava Juvenal Moise, fu assassinato nel suo palazzo di governo, si suppone da una banda di narcotrafficanti colombiani. Allora si aprì un caos, talmente profondo che oggi l'85% di Port-au-Prince, la capitale del paese, è sotto la direzione dei gangsters, sotto la direzione della mafia. L'85% controlla il paese. Il capo si chiama Jimmy Barbecue Chevassier ed è il vero proprietario di Haiti al mese di giugno del 2025. Come ci siamo
0: 26,
1: arrivati?
0: 26, direi.
1: Ecco, è quella storia che vi voglio raccontare, 26. Io mi confondo sempre con gli anni, tu lo sai. Con gli anni qualche volta anche con i paesi. Ecco, ti voglio dire un'ultima cosa per introdurre. Stamattina non avevo molta voglia di fare nulla, perché le notizie che arrivano dell'America Latina e che io definirei la frode permanente organizzata come nuova leva del potere politico in quella regione, mi abbattono. Dopo l'Honduras, il Perù, e dopo il Perù, il Guatemala. Se due volte un indizio, tre sono una prova.
0: La Colombia,
1: ecco, vedi che è l'età, è il caldo. Ecco, la Colombia. E la Colombia forse è il colpo più forte, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione, sì. Perché la Colombia è un paese a me molto caro per moltissimi motivi, e lo dovrebbe essere per tanti, perché la Colombia, come l'ha definita il suo presidente attuale, è una potenza della natura, è una potenza della vita. E le potenze della vita vengono colpite, quando vengono colpite colpiscono tutti. Mentre si avvicinava all'ora della nostra chiacchierata, ho ricordato due cose. Una che ho visto a Port-au-Prince nel 1991. Io ero da quelle parti qualche giorno per cercare... Insomma, facevo il giornalista. Ecco. E mi sono ritrovato con il presidente del paese. Si chiamava Titid di soprannome, il vero nome era Aristide Bertrand. Titid era un prete giovane che era diventato un giornalista pure lui, e faceva radio, che era quello che facevo io a quell'epoca. La sua radio si chiamava La Cité Soleil. E siamo andati a vedere la Cité Soleil, che era il luogo dove lui abitava. Io ti confesso, l'ho detto anche allora, che io conosco praticamente tutta l'Africa, molti altri posti al mondo, ho visto molti posti estremamente poveri. Un posto di quella povertà non me lo ricordavo, per l'estensione, cioè ci sono dei luoghi dove la povertà è spaventosa, ma dei quartieri con centinaia di migliaia di persone in quelle condizioni che io ho visto lì, non l'avevo mai vista. È il paese più povero dell'emisfero occidentale, Haiti, è uno dei più poveri del mondo. Ecco, poi Titid è diventato presidente, anzi lo era già, poi è stato rovesciato ovviamente dai signori degli Stati Uniti, ma questo lo racconteremo in avanti. È stato mandato in esilio nel Centrafrica, poi è stato riportato dopo corsi di rieducazione ad Haiti. Insomma, è una storia tragica anche quella, a modo suo. Ecco, questa è l'introduzione. E allora, quando parlavo con lui, lui mi ha raccontato di come avevano buttato via al mare la statua di Cristoforo Colombo. Ora, Cristoforo Colombo probabilmente non si sarebbe mai atteso, e io non credendo molto, diciamo per nulla, al fatto che ci guardano dal cielo, da qualche parte, quelli che sono scomparsi. Non credo che lui ci veda, però insomma è finito in mare, e da lì poi è venuto fuori una certa moda per la quale molte statue nell'America Latina dei grandi colonizzatori sono finite appunto distrutte e in mare. Io chiesi a Titi da allora perché l'avevano fatto, lui mi disse perché è il capostipite di quella genia, di quella gente che è arrivata da questa parte, che ci ha fatto diventare quello che noi siamo adesso. Certo. E quindi sappiamo che non ha nessuna importanza reale, però ci piaceva l'idea di buttarlo in mare. E allora questo mi ha dato la voglia di raccontare di nuovo questa storia, anche perché poi mi sono ricordato di un'altra che l'ho vista poco tempo dopo nel Kenya, tra Kenya e Londra. Nel Kenya, quindi in Africa, quando il paese diventò indipendente, i britannici si portarono via gli archivi, perché loro sono molto, curano molto la loro immagine, naturalmente prendono il Tele 5 del pomeriggio e fanno tutte quelle cerimonie strane che poi la RAI e pochi altri al mondo trasmettono sempre. E però curano gli archivi perché non vogliono comparire per quel che sono. E allora, quando, portando via gli archivi, a un certo punto gli abitanti del Kenya chiesero in alcuni villaggi risarcimento per i loro villaggi distrutti. E i britannici risposero che non c'erano prove, al momento che non c'erano archivi. Certo. E quindi, non essendoci prove, non ci poteva essere una causa, ovviamente, guardando il diritto. Se non che qualche giornalista fece sapere che invece quegli archivi del Kenya c'erano tutti in una vecchia casona del Midlands nell'Inghilterra. Quindi i keniani, che tutto sommato stupidi non sono, allora chiesero di aprire questi archivi, e il Parlamento inglese, per evitare l'apertura degli archivi, pagò quelli che volevano fare la causa a condizione che non chiedessero l'apertura degli archivi. Ecco perché raccontare la storia fa meno male che dare un po' di soldi. Ecco. Però
0: raccontare la storia fa più male che dare un po' di soldi.
1: E certo.
0: Sì, no, hai
1: allora
0: detto meno.
1: Ah, certo. Allora un gruppo di miei conoscenti, devo dire che non posso dare il nome perché chiaro, credo che sia un atto vietato dalle leggi, di Bristol, organizzarono la stessa cosa dei neri di Haiti, e si trovarono, questo perché a Bristol c'era un vecchio negriero, cioè uno che aveva fatto fortuna portando dei neri dall'Africa verso le Americhe, si chiamava Edward Colston, nell'Ottocento, e quindi questi organizzarono la portata della statua, anche quella in mare. E fu buttato via in mare. E allora questo ricordo di Cristoforo Colombo e di Edward Colston in mare, quantomeno diciamo a bagnarsi un po' anche tanti anni dopo per le loro colpe, mi faceva piacere.
0: Insomma. Posso dire che allora, però neanche i pesci
1: allora
0: saranno contenti di averli.
1: Poco.
0: Posso dire che nemmeno i pesci contenti di averli.
1: Oddio, non lo so, perché sai, una statua in mare, sì, diciamo, a quelli che gli cade addosso certamente gli fa male, ma poi presumo che diventerà una roccia e qualche pesce farà anche la sua casetta all'interno di questa roccia, tra i buchi del naso di Colombo o i capelli di Colson, e mi sembra un'ottima idea.
0: Quello sì.
1: D'altronde, quello che mi hai appena detto, se penso che 3 o 4 giorni fa in Italia il Parlamento ha approvato una legge per la quale si può sparare qualsiasi cosa che vuole, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, insomma, i pesci finora ce l'hanno tranquilla, ma finora, salvo piccoli divieti temporali, i poveri pesci non hanno alcuna difesa.
0: No, ma quello di sparare qualunque cosa vola l'hanno fatto apposta per il pericolo dei droni.
1: No. Sì, diciamo che però il drone è difficile da confonderlo con un uccellino che canta sotto,
0: infatti,
1: la mia finestra in campagna.
0: È per quello che hanno detto qualunque cosa vola.
1: Sì. No, ma i droni sono una nuova forma di guerra, ma questo è un altro, mi stai portando da un'altra parte. Se vogliamo parlare dei droni e della guerra,
0: no,
1: a me va
0: benissimo, faremo un'altra volta.
1: Ok. Allora torniamo quindi ad Haiti e cominciamo a raccontare un po' di storia di Haiti, cercando di non annoiare i nostri ascoltatori, ma dando anche qualche dato. Allora, partiamo innanzitutto dalla popolazione. Tu sai che sulla popolazione, fino a non molto tempo fa, tutti discendevamo da un unico tronco che ha origini in Africa. Da una donna, evidentemente, e da lì diciamo chissà per quale motivo, io non ho capito mai tanto bene, diciamo attraverso diversi flussi migratori queste popolazioni si sono stese nel mondo. Ora, senza entrare a discutere questo, perché non ne ho nemmeno le competenze, però sulle Americhe ci sono alcune cose da precisare. Prima cosa, chi furono i primi bianchi, diciamo, che arrivarono, europei che arrivarono in America? Secondo le notizie che noi abbiamo è Cristoforo Colombo. In verità pare che non sia assolutamente vero, e ci sono alcuni eremiti, alcuni naviganti, alcuni frati che arrivarono dalle parti di Vancouver molto prima e che erano d'origine o nord europeo o irlandese, e ci sono più prove su questo, comprese, diciamo, delle prove architettoniche, cioè dei vestigi di palazzi e di cose. E poi ultimamente, diciamo negli ultimi 15-20 anni, sono comparse dei segnali di popoli preesistenti all'arrivo di Colombo in tutta la zona sud, cioè in quello che chiamiamo la Patagonia, sia sul Pacifico che sull'Atlantico. Ora, da dove arrivavano questi popoli? Perché non credendo alla generazione spontanea degli individui, da qualche parte sono arrivati. In genere si tende a pensare che quelli lì sono arrivati dall'Asia, ma questo ha a che fare dell'Oceania, ma quelli dell'Oceania arrivano dall'Asia o viceversa. Ma questo è legato, diciamo, alle fattezze fisiche, al tipo, certo, al tipo di faccia, al tipo di occhi. L'indigeno latinoamericano che in qualche modo si fa somigliare ad alcuni asiatici, ma anche lì sarebbe molto discutibile, perché chiunque conosca l'America Latina sa che gli indigeni asiatici del sud, cioè quelli discendenti dagli Inca, per capirci, hanno pochissimo a che fare con gli indigeni del Centro America, dei Caraibi, che sono completamente diversi, certo, d'Italia, di fattezze e tutto quanto, quindi anche quello è poco chiaro. Comunque sia, nei Caraibi i nostri arrivarono sicuramente nelle isole, partendo da diverse zone del continente, ma particolarmente da quello che oggi chiamiamo Guyane. Se si guarda una cartina si vedrà che ci sono nell'estremo nord del continente, nord-est, tre territori che una volta si chiamavano Guyane,
0: sono
1: inglese, francese,
0: esatto. E sono, per dirli, su chi vuole un dato in più, sono a nord tra il Brasile, il mare, il Brasile e il Venezuela.
1: Sì, esattamente. Allora, quella che si chiamava Antille, Guyana olandese, oggi si chiama Suriname, ed è un paese indipendente.
0: Sì.
1: Quella che si chiamava Guyana inglese, oggi si chiama Guyana semplicemente, o Repubblica Cooperativa di Guyana, ed è anche questa autonoma indipendente, mentre invece i francesi, come sempre, si sono tenuti le loro colonie e si chiama ancora Guyana francese. Uh-huh. Il grande pubblico la può ricordare da un romanzo, perché da quelle parti i francesi avevano messo un grande carcere dove si svolge un romanzo molto popolare che si chiama Papillon. Che racconta la storia, appunto, di un tizio, di una coppia di due carcerati che vivono in quest'isola per motivi certamente giustificati. Alla fine uno scappa usando come nave una diciamo dei contenitori di cocco che lui in qualche modo butta sul mare e riesce a scappare. La cosa è molto romanzata, perché ovviamente dai Caraibi fino alla terra più vicina ce n'è tanto, tanto di mare, chissà come ha fatto il buon Papillon, ma quello che pare che la storia sia vera. Oggi quel territorio è usato dall'Unione Europea per i loro esperimenti spaziali, e quindi continuano a usare le terre degli altri,
0: certo,
1: anche se ovviamente è un territorio francese, teoria dal punto di vista politico, per fare ciò che non possono fare a casa loro. Ma questa è una norma. Allora, chi erano quelli che arrivano quindi nei Caraibi, dalle Guyane? Erano per lo più dei popoli che quelli che si occupano di queste cose chiamano popoli orinoco-amazzonici, di origine Arawak, che vivevano nello stato di comunità primitiva e che chiamavano loro stessi Taino. Ecco, lì compare la parolina, il Taino. Il Taino è quindi il primo abitante noto, in modo significativo, perché magari poteva esserci qualcun altro prima, ma i primi gruppi umani che arrivano appunto dalla Guyana, quindi dal Sud America, nelle isole Caraibi, sono i Taino.
0: Okay.
1: Qual è il destino dei Taini? Beh, è quello fissato dall'Europa, perché nelle cosiddette capitolazioni di Santa Fe, che sono quelle che firma Colombo con i re cattolici quando parte, le capitolazioni stabiliscono che se lui scopriva qualche cosa sarebbe diventato l'ammiraglio degli oceani e il viceré dei territori scoperti, e che naturalmente la natura che avrebbe ritrovato davanti era, essendo opera di Dio, era proprietà del re o della corona, la quale trasferiva questa proprietà appunto al signor Colombo. Quanti erano i Taino? Abbiamo solo una fonte. La fonte è un frate, che si chiamava Bartolomé de las Casas, che è famosissimo perché è quello che ha scritto tutto ciò che poi ha creato la cosiddetta leggenda nera, cioè la storia della conquista della colonia, della prima colonia spagnola. Allora, Las Casas dà dei dati molto precisi. Dice, nel 1492, cioè quando arriva Colombo, erano circa 3 milioni in tutti i Caraibi. Nel 1509 rimanevano circa 60.000.
0: Ah, incredibile. Oh,
1: dell'isola di Hispaniola. Hispaniola è l'isola che oggi contiene Haiti e Repubblica Dominicana, e che è il luogo dove arriva Colombo. Nel 1531, dice sempre, sto leggendo dal libro del frate, erano ridotti a 600, e nel 1539, cioè esattamente quindi 47 anni dopo l'arrivo degli spagnoli, erano scomparsi da tutte le isole. E quindi, traduco io, o aggiungo io, con la scomparsa dei Taini scompare il soggetto originario della cultura primaria caraibica. E questo crea già una differenza importante, perché nell'America continentale, tutte le Americhe continentali, quindi Nord, Centro e Sud America, l'indigeno rappresenta gli attributi fondatori di ciò che c'era in quella zona dei Caraibi. Non esiste nulla di questo. Ed è curioso perché fino al 1519 le navi spagnole non erano mai arrivate sulla terraferma, e quindi quello che loro chiamavano America erano appunto i Caraibi.
0: Certo.
1: Ma da lì non rimane nulla se non il ricordo. A cosa serviva questo territorio? Beh, Colombo scrive sul suo diario di bordo: è il paradiso terrestre. Era il paradiso del cibo e delle spezie, originariamente, che erano lì, bastava prenderle. Poi diventò il paradiso di ciò che, delle culture tropicali che l'Europa, del quale l'Europa aveva bisogno, quindi lo zucchero, il caffè, il rum. E in verità, se uno ci pensa bene, continua a essere il paradiso. Di lunghe spiagge di sabbia, alberi di coco, o un feticcio commerciale. Sì. Cuba è l'eccezione, perché Cuba è colpevole di aver voluto liberarsi di questa storia, e da Haiti un'altra eccezione per i motivi che stiamo raccontando. Ma fino al giorno d'oggi, diciamo, dal punto di vista della cultura occidentale, i Caraibi sono questo luogo meraviglioso dove ci sono tante spiagge, le tartarughe si comportano molto bene e si vivono grandi romanzi d'amore. Ecco, quando i bisogni però dello sviluppo europeo resero necessario aumentare la mano d'opera di quei paesi, arrivarono i neri. Quindi la schiavitù di massa, la schiavitù era un fenomeno, ho già detto, che viene richiamata nell'Antico Testamento, quindi addirittura assai prima di Cristo, ma era un fenomeno, diciamo, relativamente scarso dal punto di vista numerico. Diventa un fenomeno di milioni di persone, cioè di massa, con le Americhe. E i neri arrivarono in America portati dall'Africa in schiavitù fin dall'inizio. A cosa? A mettere in piedi l'economia delle piantagioni. L'economia delle piantagioni era una cosa molto moderna per quell'epoca, aveva tutte le capacità produttive che il mercato internazionale richiedeva, questo mercato era dominato dall'industria europea, la schiavitù era un modo per aumentare la produttività del lavoro, il tasso di profitto e l'organizzazione aziendale. L'organizzazione aziendale era fondata sul lavoro dei neri, che erano dominati da un ridottissimo gruppo di residenti bianchi, proprietari delle piantagioni o rappresentanti dei proprietari che vivevano nelle metropoli. E qui si formano due tipi di Caraibi. Nei Caraibi spagnoli prima c'era arrivata una piccola popolazione, era una colonia di popolamento, c'erano spagnoli a Porto Rico piuttosto che nelle piccole isole, piuttosto che Santo Domingo, cioè Repubblica Dominicana attuale. Mentre invece nei Caraibi francesi e inglesi non c'era nessuna colonia di popolamento, quindi nei primi c'è poi un meticciato forte, nel secondo no, non c'è nessun meticciato. Comunque questo tema è un tema, cioè il meticciato, le popolazioni originarie, che cosa succede con i Tainos, che oggi qualcuno dice che in verità non si sono estinti ma che ci sono ancora da qualche parte, continua ad essere, diciamo, uno dei grandi temi politici. E se uno invece di ridurre la politica allo scontro solo tra modelli grossi, si va a guardare anche ciò, i contenuti che ci sono dietro, le culture che ci sono dietro, vedrà che la storia della schiavitù e la trasformazione del vecchio schiavo in contadino, ma in contadino che continua a occupare l'ultimo gradino della società capitalistica, è uno dei temi centrali di questo paese, di questa zona.
0: Certo.
1: Quindi torniamo ad Haiti. La sera del 14 agosto 1971, lo schiavo e sacerdote Vudù. 1791.
0: Ok.
1: 91.
0: Sì, sì, no, sì, lo ma hai invertito sacerdote... i numeri per quello.
1: Ah, no, 1971, 1791.
0: Esatto.
1: Lo schiavo e sacerdote Vudù, Dati Buchman, apriva la cerimonia degli schiavi delle piantagioni vicine recitando quella preghiera che vi ho citato per aprire questo discorso. Eravamo a Bois Caiman. Bois, i francesi scrive Bologna o Otranto Imola Savona, Bois,
0: sì, sì.
1: E Caiman, per gli italiani è Bois, cioè Bologna, Washington, Ancona, e Caiman con la K, Caiman. Quindi a questo Bois Caiman sono uguale, il vespro diventava un incontro strategico dei cospiratori, perché a questo punto erano cospiratori che intendevano rivoltarsi contro i proprietari bianchi delle piantagioni della colonia. Concluso il rito, quella stessa sera iniziava l'insurrezione degli schiavi, trasformata in seguito nella rivoluzione che avrebbe infiammato in pochi giorni tutte le pianure del nord haitiano. In termini storici, quindi, il giuramento di Bois Caiman è sia l'atto di nascita della prima rivoluzione dei neri al mondo, sia il calcio d'inizio, dato che siamo ai mondiali, della guerra d'indipendenza latinoamericana. Guardate bene, Simón Bolívar, del quale tutti noi abbiamo, e anch'io, dovremmo avere grande rispetto, compare in questa storia oltre vent'anni dopo, e tra le altre cose fa un lungo passaggio, su cui magari tornerò, proprio da Haiti e in Giamaica, quando diventa esule in seguito all'insuccesso della prima fase di indipendenza delle colonie spagnole. Che cos'era Haiti in quel momento? Ecco, anche questo è importante. Nel 1791 Haiti generava il 75% della produzione mondiale di zucchero e produceva più profitti per la Francia, sto leggendo dei testi canonici della storia francese, di quante ne producevano le 13 colonie nordamericane per l'Inghilterra. So che mi suona strano, ma sto dicendo che Haiti era più ricco degli Stati Uniti.
0: Caspita.
1: Nel 1791. Haiti era, leggo dai testi francesi, traduco, Haiti era la perla della colonia, della corona, la colonia più ricca della Francia, una grande piantagione di zucchero con il lavoro degli schiavi. E chiudo lì. Cito un grande pensatore francese, Montesquieu. Montesquieu, nello spirito delle leggi, scrive: lo zucchero sarebbe troppo caro se non lavorassero gli schiavi per la sua produzione. Tali schiavi sono neri dai piedi alla testa e hanno il naso così schiacciato che è quasi impossibile sentire pena per loro. Ci risulta impensabile che Dio, che è un essere molto saggio, abbia messo un'anima, e addirittura un'anima buona, in un corpo interamente nero. Chiudo virgolette. Non sto parlando dei grandi nazisti, sto parlando di Montesquieu, cioè dei precursori della prima grande rivoluzione borghese al mondo, forse l'unica che ha prodotto, diciamo, dei risultati visibili, tra cui per fortuna ha eliminato poteri reali. Dio però aveva fatto tante cose. Non vorrei, consiglio a chi sia interessato a queste cose di leggersi un romanzo che con questo non c'entra niente, anzi due romanzi, dell'unico scrittore di lingua portoghese che ha ricevuto il Nobel. Si chiamava José Saramago. Saramago ha scritto un Vangelo, il Vangelo secondo lui, e dopodiché l'hanno praticamente cacciato dal Portogallo, che è finito a Lanzarote, dove ha vissuto tutto il resto della sua vita. E poi l'ultimo suo romanzo si chiama Caino, e Caino racconta la storia di questo spirito, che è appunto quello di Caino, che gira per il mondo osservando quello che succede e racconta il Vangelo a modo suo. Ve lo consiglio, anche se avrete delle sorprese, magari dormirete anche male. Comunque Saramago dice: Dio aveva messo una frutta nelle mani del caporale, ecco, e non solo questo, ma questi schiavi, questi neri che erano nati per essere schiavi secondo la loro logica, erano anche pigri, erano schiavi per natura, non potevano essere altro, ed erano lazzaroni, e anche questo dei lazzaroni era per natura. Questo lo si ritrova anche più a sud, nell'America del Sud, nelle grandi miniere invece, in Bolivia ad esempio, c'era tutta, e c'è ancora oggi, tutta la tesi che gli indigeni sono dei lazzaroni, perché si rifiutano di lavorare con grande entusiasmo nelle miniere degli altri. La natura, naturalmente, lo schiavo doveva servire il padrone, e il padrone doveva castigare lo schiavo che non mostrava nessun entusiasmo, appunto, quando doveva compiere il disegno divino, che era lavorare per il suo capo. Un tedesco, ecco, i tedeschi ci compaiono anche qui, che si chiamava Carl von Linnen, che era un contemporaneo di Montesquieu, quindi del secolo delle luci, dice esattamente questo: il nero è vagabondo, ozioso, negligente, indolente e di abitudini dissolute. Ecco, credo che il buon generale Vannacci, se trovasse questo libro, glielo consiglio, potrebbe ritrovare alcune argomentazioni interessanti per la sua crociata. E David Hume, che viene fino al giorno d'oggi proposto nei testi di politica come un grande riformista, verifica, dice lui, che il nero, virgolette, può sviluppare alcune abilità umane, tale come fa il pappagallo, che ogni tanto riesce a dire qualche parola. Ecco, questa era l'idea che la cultura, la grande cultura riformista europea, aveva dei neri. Se ne potrebbe fare una lunghissima. Io sono un grande ammiratore del razionalismo, e quindi del grande tedescone che adesso mi scappa il nome, che è quello di, che è quello, diciamo, dell'assoluto sopra di noi il cielo, dentro di noi la legge. Però questo signore, che era un lettore del Cri du Peuple, un ammiratore della rivoluzione francese successivamente, e che aveva tanti meriti, sosteneva esattamente le stesse cose di Montesquieu, ma anche un po' più dure, sui neri e su quanto i neri non potessero essere definiti umani. Ecco, dopodiché parte la guerra. Questi disgraziati, i neri pigri, eccetera, eccetera, fanno fuori le truppe stanziali francesi, anzitutto. Dopodiché arrivano ad occupare il territorio che era così ricco, i soldati inglesi e i soldati spagnoli. I soldati inglesi e i soldati spagnoli vengono pure loro cacciati via da questi teri. Poi a quel punto arriva Napoleone, che nel frattempo era diventato console e imperatore francese, che decide di che ha bisogno di un grande impero coloniale in America, e questo è stato cosa dell'impero, anche questo ritorna ad altri e con più ritardo. Diciamo che in Italia il sogno dell'impero arriva un secolo e poco più dopo. Quindi che cosa fa Napoleone? Perché Napoleone è una persona seria, diciamo. Comincia per comprarsi dalla Spagna un territorio negli Stati Uniti attuali, nel Nord America, che si chiamava Louisiana. La Louisiana era un territorio che a quell'epoca aveva la bellezza di 2.300.000 chilometri quadri circa, vi posso dare la cifra esatta. Quindi, oltre alla Louisiana, nel 1802 il signor Napoleone spedisce sull'isola Rivelle, cioè su Haiti, una grande spedizione militare composta da 50 navi e 30.000 soldati professionisti, comandati dal suo cognato, il generale Victor Emmanuel Leclerc, del quale ci sono ancora strade pure a Milano, diciamo che lo ricordano. Non ho mica capito perché, ma insomma è così. Quindi questi militari riescono a deportare nella Francia il capo dei rivoluzionari, che è un altro personaggio sul quale bisognerebbe fare un programma solo su di lui, che era un giacobino dichiarato, un giacobino nero di Haiti, che non sapeva né leggere né scrivere, e che si chiamava, perché aveva un nome da schiavo naturalmente, Toussaint Louverture, cioè, quindi ogni santo l'apertura sarebbe la traduzione, sì. E quindi il buon Toussaint viene spedito in Francia, anzi viene blandito, cioè gli dicono che in Francia, dove c'è la rivoluzione giacobina, lui era un giacobino, lo attendono per poco meno che per abbracciarlo, per premiarlo per questa sua lotta per l'uguaglianza degli esseri umani. Toussaint parte, quando arriva Le Havre in Francia, lo prendono, lo mettono in galera e non ne esce più. Diciamo che i suoi resti sono stati rispediti da Haiti una ventina d'anni fa, perché perfino una ventina d'anni fa avevano ancora paura del nero Toussaint Louverture. Comunque, ciò malgrado, esattamente il 12 novembre 1803, i nuovi capi rivoluzionari Jean-Jacques Dessalines e Alexandre Pétion sconfiggono definitivamente la Francia nella battaglia di Vertière, e l'anno dopo proclamano la indipendenza definitiva di Haiti e l'abolizione della schiavitù. In questo senso è una prima. Certo. Diciamo che l'indipendenza di Haiti arriva 25 anni dopo circa l'indipendenza degli Stati Uniti, quindi non è la prima colonia americana indipendente, certo. Però è la prima colonia nella quale i neri sono protagonisti e nella quale si abolisce la schiavitù. La schiavitù sussisterà nel continente latinoamericano e negli Stati Uniti ancora per quasi tutto l'Ottocento. L'ultimo paese che abolisce la schiavitù è il Brasile, alla fine dell'Ottocento, ma gli altri un po' prima, dipende, diciamo che i paesi dove c'erano pochi schiavi l'abolicono prima, il Cile e l'Argentina, e gli altri molto dopo, a metà dell'Ottocento, c'era ancora metà delle Americhe che avevano gli schiavi. Per Parigi è un disastro. Due anni dopo l'indipendenza di Haiti, quindi nel 1806, l'avventura caraibica costa un sacco di soldi, la sconfitta haitiana aveva reso indifendibili i loro territori nordamericani. Quindi la Francia doveva vendere la Louisiana agli Stati Uniti per la bellezza di 15 milioni di dollari, 1806. Ecco, la Louisiana aveva in quel momento 2.144.476 km2 e comprendeva, oltre all'attuale Louisiana, Gli attuali stati di Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota del Sud, Minnesota a sud del Mississippi, quasi tutto il sud e il nord Dakota, il nord-est del Nuovo Messico, il nord del Texas, parte del Montana, del Wyoming e del Colorado. Più due territori che oggi sono in Canada, che sono Alberta e Saskatchewan.
0: Enorme, quindi, enorme, devo dire.
1: In quel momento era il doppio della superficie degli Stati Uniti di allora. Quindi gli Stati Uniti moltiplicarono per tre la loro superficie in un atto solo con 15 milioni di dollari. Oggi quel territorio, la vecchia Louisiana, è uguale a un quarto degli Stati Uniti, quindi continua a essere una roba enorme.
0: Sì.
1: Ecco, che cosa fecero i francesi, diciamo, per concludere questo pezzettino? Riuscirono a mantenere il controllo dei territori all'oriente dell'isola di Spagnola.
0: Sì.
1: In quei territori avevano una grossa città che si chiamava Santo Domingo, che oggi dà il nome al paese, si chiama Repubblica Dominicana. E quindi a Santo Domingo c'erano una colonia de spagnola, quindi di spagnoli e di assimilati, che si definivano spagnoli mulatti, i quali naturalmente non volevano accettare l'idea di poter essere diretti da schiavi neri. Questo, certo. Penso che anche qui ci sarebbe tanta gente che capisce, sì, facilmente questo. Come fai ad essere alle ordini di un governo nero? Quindi c'era un'altra guerra, una guerra tra la parte nord e la parte occidentale, che durava 15 anni. Si chiudeva con la vittoria degli haitiani, che imponevano l'abolizione della schiavitù, la riforma agraria, la redistribuzione della terra, l'educazione obbligatoria, laica e gratuita. Era troppo. Proprio per chi? Per la Chiesa Cattolica, naturalmente, che era molto potente a Santo Domingo e che quindi definiva questi atti, insisto a dire, li ricordo ancora: abolizione della schiavitù, riforma agraria, redistribuzione della terra, educazione obbligatoria, laica e gratuita. Secondo la Chiesa Cattolica, questo era formalmente opposto, virgolette, e in contraddizione con le sacre scritture. E quindi la Chiesa Cattolica di Santo Domingo chiamava alla rivoluzione armata contro i neri. Insomma, diciamo che partì un'insurrezione a Santo Domingo, che alla fine, nel 1944, portava all'indipendenza della Repubblica Dominicana e divideva l'isola in due pezzi. La parte maggiore, la parte occidentale, era governata dai neri antischiavisti. I due terzi all'oriente invece erano governati dai mulati, che nella loro furia iconoclasta contro i neri arrivarono persino a chiedere di essere riammessi nella Spagna nel 1861. Ecco, diciamo che il mio commento su questo è semplice. C'è della gente che alla quale piace molto sparare e pensa che i processi politici siano fatti da spari. Ora, io non ho niente contro gli spari, diciamo in astratto in questo caso, ma penso che bisogna distinguere. Quando uno spara col cannone, in italiano credo che si dica sparare al perno, che vuol dire mettere il cannone dritto su e sparare in alto verso il cielo. Ecco, quando tu spari al perno, normalmente i proiettili ti cadono sui piedi.
0: Sì.
1: Che è esattamente quello che successe, diciamo, a questi dominicani, e che successe poi, per fare un altro esempio più attuale, agli argentini, quando risolsero per salvare le palle dei militari golpisti assassini negli anni '80 di dichiarare la guerra per le Malvine, Falkland, detta dagli inglesi e dagli europei, e invece di conquistarsi l'isola finirono per doversi andarsene a casa loro, per fortuna. Quindi in questo senso fu una delle poche guerre che uno può considerare in senso positivo. Ecco, io mi fermerei qui un attimo, perché credo di averla fatta fin troppo lunga. Però insomma, il processo di indipendenza di Haiti è questo.
0: È interessantissima questa storia, no? Abbiamo ancora più o meno un quarto d'ora.
1: No, no, ma adesso passiamo ad altre cose, certo. Solo che dell'indipendenza non so se ti resta qualche, certo. qualche domanda,
0: no,
1: qualche pezzo che non ho. Che non ho.
0: Assolutamente.
1: Perché
0: da lì c'è tutta la storia che porta... Essenziali... Da lì c'è tutta la porta, la storia che comincia a far capire anche il perché della situazione attuale di Haiti, no? Poi alla fine.
1: Ah, certo, no, ma adesso ti devo raccontare perché quello non sono ancora arrivato. Perché... Però, insomma, diciamo che da questa prima parte le cose essenziali, per ridurla a tre punti o quattro, sono: uno, è la prima indipendenza che avviene al di fuori degli Stati Uniti nel continente americano, ma a differenza degli Stati Uniti, è una rivoluzione che abolisce la schiavitù e che dichiara l'uguaglianza formale dei diritti di tutti gli individui, prima cosa. Ovviamente anche lì bisognerebbe dire che ci sono sempre problemi con le donne, nel caso haitiano non è che vengono escluse formalmente, ma di fatto si parla sempre il maschile e quindi su questo bisognerebbe stare attenti. Seconda questione: in quel momento Haiti è la colonia più ricca del continente, è tanto ricca che produce più profitti per la Francia di quanti non ne producono gli Stati Uniti, le 13 colonie originali, per l'Inghilterra. È anche la colonia dove si è consolidato un sistema specifico di produzione che si chiama l'economia delle piantagioni. Nel caso haitiano si tratta sostanzialmente di piantagioni di zucchero e secondariamente di cacao e di caffè. E forse qui bisogna fare una piccola aggiunta. Diciamo che fino alla scoperta delle Americhe, lo zucchero, che era noto in Europa, era però un prodotto pregiato che nelle vicinanze d'Europa veniva coltivato solo in piccolissima quantità nelle isole Canarie, che a te sono molto... so che sono molto care. Ecco, il prezzo dello zucchero, che si consumava solo nelle grandi corti europee, era simile al prezzo di un metallo prezioso. Ecco, quando arrivano invece nelle Americhe gli spagnoli, scoprono che quello è un clima nei Caraibi e in tutta la zona tropicale nel quale lo zucchero cresce quasi da solo e quindi diventa una grande produzione industriale e dà origine ad un tipo di organizzazione produttiva nota nell'economia come l'economia delle piantagioni. Come sempre, se uno volesse raccontare esattamente questo, io dico sempre che bisogna aggiungere elementi della cultura popolare. C'è una vecchissima canzone di panamense Rubén Blades che si chiama Plantación Adentro, cioè all'interno della piantagione, in cui racconta la storia dello sfruttamento, diciamo, nelle colonie, nella piantagione, e sostanzialmente racconta la storia di un indigeno che muore perché viene tanto picchiato che muore, e quindi la sua conclusione è che il medico dice che è morto di morte naturale, e lui dice: certo, è assolutamente logico, perché se tu muori perché ti picchiano, che ti picchiano tanto che tu ci crepi, è normale che tu ci crepi, in grosso modo questo. È molto meglio raccontata naturalmente con la musica, me lo chiaro. Consiglio, Rubén Blades, Plantación Adentro.
0: Sì.
1: E poi c'è, sempre a proposito della cultura popolare, della cultura diffusa, un grandissimo film di un italiano, che è lo stesso della battaglia di Algeri. Il film si chiama Queimada, e Queimada racconta la storia di una insurrezione che ha tutti i visi dell'insurrezione come quella di Haiti, cioè una piantagione di zucchero dove i neri si ribellano contro i piantagioni, contro i bianchi. Vengono incitati a questo dalla guerra interna tra i bianchi per chi comanda nella colonia. Insomma, è una storia molto interessante. Queimada, ve la consiglio per chi... è una storia inventata, naturalmente, però c'ha moltissimi tratti di realtà, è uno dei più bei discorsi anti-imperialisti, anticolonialisti che io abbia mai visto. Quindi... quello. Poi, oltre molti romanzi, la cultura latinoamericana in particolare è piena di romanzi. Chi voglia leggersi dei bei testi su questo, consiglio di leggere Alejo Carpentier, che è un cubano morto una trentina d'anni fa, Il secolo delle luci, cioè Il secolo dei lumi, che è un discorso appunto sulla influenza del pensiero rivoluzionario francese alla fine del Settecento, primi dell'Ottocento, nei Caraibi, e sulle conseguenze di che cosa significa il pensiero. Ecco, diciamo quindi che questo è il quadro. Aggiungo qualche elemento, magari poi, se c'è tempo e voglia, e tu e gli ascoltatori sono d'accordo, ne parleremo in un'altra occasione.
0: Certo.
1: Devo citare a questo punto un generale che ama moltissimo Antonio Evangelisti. È un generale che si chiamava esattamente Smedley Butler. Smedley Butler è il generale più condecorato della storia degli Stati Uniti. Nel 1930 fa un discorso che si può ritrovare in diversi libri anche in italiano. Antonio lo cita peraltro, credo, questo passaggio che adesso ti leggo. Non ho il testo in italiano, lo devo tradurre, ma insomma dice: ho passato 33 anni e 4 mesi in servizio militare attivo, e durante questo periodo ho speso la maggior parte del mio tempo come uomo di fatica di alto profilo per il grande mercato, per Wall Street e per le banche. In pratica ero un estorsore, un gangster a servizio del capitalismo. Nel 1914 ho contribuito a rendere il Messico e specialmente Tampico un terreno sicuro per gli interessi petrolieri americani. Sta parlando della guerra messicana, naturalmente, cioè della rivoluzione messicana in questo caso, e di Pancho Villa, che è un altro tema sul quale un giorno mi piacerebbe, certo, parlare.
0: Assolutamente sì.
1: Ho contribuito a rendere Haiti e Cuba luoghi convenienti per fare affari per i ragazzi della National City Bank. Ho contribuito allo stupro di una mezza dozzina di repubbliche del Centro America a beneficio di Wall Street. Tra il 1902 e il 1912 ho contribuito a modificare il Nicaragua per la Banca Internazionale d'Affari Brown Brothers and Company. Ho portato la luce in Repubblica Dominicana nel 1916 per gli interessi americani nella produzione di zucchero. Nel 1903 ho dato una mano a rendere l'Honduras un buon posto per la compagnia statunitense della frutta. Nel 1927 in Cina ho dato il mio contributo per fare in modo che la Standard Oil potesse continuare ad operare indisturbata. Guardando indietro, posso dire che potrei

0: la propria
1: sì,
0: attività.
1: Certo.
0: Quindi cerco di concludere per quello che potremmo fare oggi. E andiamo nel secolo scorso. Nel 1916 la parte orientale dell'isola, quindi la Repubblica Dominicana, viveva la prima occupazione militare da parte degli Stati Uniti. 1916. Il pretesto era: Santo Domingo era incapace di pagare il suo debito estero. Quindi, dato che c'erano i noti Bonelli della Semper Fidelitis, crearono la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale poi si moltiplicò in tutti i paesi del Centro America. Nominarono a capo della Guardia Nazionale un tale Rafael Leonidas Trujillo. Poco dopo, Trujillo depose il presidente in carica e diventò il primo presidente, tra virgolette, di una lunga saga di satrapi caraibici. Anni 20. Governò fino al 1961, quando per fortuna, mi dispiace dover dire per fortuna, una pallottola che girava per aria lo fece fuori. A quell'epoca il 21% del bilancio nazionale della Repubblica Dominicana era destinata alla Guardia Nazionale. La capitale del paese era stata privatizzata, si chiamava Ciudad Trujillo, era voraci, insomma, come tale Boris Yeltsin molti anni dopo da altre parti. Allora, perché ricordo questo? Perché c'entra con Haiti, mi permette di rientrare nella parte moderna di Haiti. Allora, negli anni 20, Trujillo, che si faceva chiamare il benefattore, ideò un modo perfetto per eliminare i neri e per rendersi più simpatico alla sua popolazione. Lo racconto in poche parole. Per chi voglia vedere qualcosa su questo, vi consiglio anche qui un romanzo di Mario Vargas Llosa, si chiama Il Chivo. Chivo è il caprone, e parla esattamente di Rafael Leonidas Trujillo. Allora, lui aveva deciso che il Senato della Repubblica Dominicana doveva funzionare in un bordello, e aveva nominato l'amministratrice, la madama, la chiamavano a quell'epoca da quelle parti, che gestiva questo bordello e che si chiamava Isabel, l'aveva nominato presidente del Senato. Allora, un giorno era a assistere a una riunione del Senato, del prostibolo, e la senatrice Isabel gli raccontò che c'era stato un gruppo di haitiani che, essendo haitiani, avevano deciso di andarsene senza pagare, quindi avevano usufruito dei servizi della sua casa e poi erano scappati. Naturalmente il buon Trujillo montava in collera perché gli sembrava, diciamo, assolutamente insopportabile questo.
1: Chiamava, soprattutto perché era anche il Senato,
0: cioè, chiamava sul posto, quindi dal bordello Senato, il capo della polizia, e scriveva ipso facto, cioè proprio sul posto, un decreto nel quale si veniva ordinato alla polizia di uccidere gli haitiani residenti nelle zone di confine con la Repubblica Dominicana. Dato che era un ordine, naturalmente venne subito eseguita. Si calcola che furono uccisi in una settimana 18.000 haitiani. 18.000. Dopo che le era passata la svolta, quindi uno o due giorni dopo, Trujillo, che non sospese l'ordine, se non una settimana dopo, giustificò il massacro dicendo che c'era stata una rivolta del popolo dominicano contro l'invasione haitiana. E quindi, comprensivo di questo, lanciò una campagna che chiamò la campagna di dominicanizzazione, che esattamente aveva la stessa formulazione di qualcosa che oggi si conosce come American First.
1: Sì.
0: Esattamente gli stessi argomenti. Quindi il massacro degli haitiani è da allora è denominato il massacro del prezzemolo. E quindi questo è un altro pezzo, diciamo, di antologia che racconto semplicemente perché mi piace. Il prezzemolo En español si chiama perejil.
1: Sì.

0: Per qualche motivo, che non conosco, diciamo a proposito di lingue, per gli abitanti di Haiti che usano un patois derivato dal francese, quindi diciamo, parlano francese, non spagnolo,
1: sì,
0: certo. Ecco, non sono in grado o dicono questo perejil con grande difficoltà.
1: Certo.
0: Succederebbe anche agli italiani, perché sì, la J di Gil in italiano non esiste. Esiste in spagnolo, esiste in tedesco, esiste in olandese, oltre allo spagnolo, ma non in francese né in italiano.
1: Mm-hmm.
0: E quindi non riuscivano a dire perejil. Allora ti leggo il racconto di uno storico statunitense, questo è tradotto in italiano.
1: E dopo lo concludiamo. E dopo concludiamo la puntata, perché abbiamo finito con questo.
0: Sì.
1: Sì,
0: allora, Robert Krasveler scrive: i terribili fatti avvenirono nelle 36 ore susseguenti la notte del 2 ottobre, che è quella dell'obbligatura di Trujillo. Ebbero un'apparente spontaneità. Solo a Santiago l'esercito catturò tra 1.000 e 2.000 haitiani, li rinchiuse come una greggia dentro un cortile circondato da uffici del governo e si dedicò al compito di decapitarli sistematicamente con il machete, arma preferita alle armi di fuoco per simulare un attacco spontaneo da parte degli infuriati contadini dominicani. In un'altra località che si chiama Montecristi, un altro numeroso gruppo di haitiani di qualche migliaio di persone fu costretto a marciare, sospinti dalle baionette e con le braccia legate, fino all'estremo dell'imbarcadero dove sono stati affogati semplicemente spingendolo nelle acque profonde. A Dava Jabón, un'altra, sul fiume Massacre, migliaia di haitiani sono stati abbattuti a colpi di macete e di fucile mentre cercavano di trovare un rifugio. Salto un po' di pace, diciamo, i cadaveri erano talmente tanti da ostruire il fiume Massacre, che vuol dire massacro, ma si contavano migliaia anche nelle oscure vallate, nelle vie dei paesi, nelle strade comunali e nella tranquilla e verde campagna. Fiumi di sangue segnavano le strade desterrate, strade rurali ai due lati del confine. Il sangue gocciolava dei carri che trasportavano i cadaveri verso i fossi lontani per cancellare ogni traccia degli avvenimenti. Siamo nel secolo XX. Questo è l'atto di nascita probabilmente del Haiti moderno ed è forse uno dei massacri più terribili dei quali io abbia conoscenza.
1: Certo.
0: Non solo per il numero, perché 18.000 morti tutto sommato, se uno conta,
1: anche per le modalità
0: di altre parti, non sono neanche tanti.
1: No.
0: Esatto, per col machete, ragazzi, sì, col machete uno a uno, perché erano neri. Ecco, e questo mi permette di chiudere dicendo questo. Allora, perché non parliamo di più di Haiti, che questo paese controllato al 90% da una banda di gangster che fa quel cavolo che vuole nel 2026 con i suoi abitanti? Risposta, secondo me, una risposta comoda è perché non hanno petrolio, non hanno niente.
1: Certo.
0: Però secondo me la vera risposta è perché della storia dei neri da questa parte del mondo non gliene frega sostanzialmente niente a quasi nessuno. E quindi è ora di raccontarla.
1: Ed è la stessa ragione per cui si parla poco o niente di quello che viene in Africa comunque. No?
0: Esatto. Ecco, la parte che ti racconterò nella prossima volta, se ne abbiamo la possibilità, parte dal momento in cui intervengono, perché poi su Haiti intervengono tutti, arrivano inglesi, francesi, certo, tedeschi,
1: sì, sì,
0: persino italiani in qualche momento, e soprattutto poi gli Stati Uniti, certo, e lì comincia la storia del signor Bonaventura, che è del signor Malaventura.
1: Esatto. Senti, la facciamo per settimana prossima a questo punto.
0: Va bene.
1: Ok. Ciao. Ciao.
0: Buona serata a tutti. Ciao,
1: ciao
0: Dario.
1: Ciao. Ciao. ¿Quién le puede decir que no?
2: Solamente alguien que quiera que tengamos. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Radio Samarcanda in DAB nel Lazio e nel sud di Grosseto. O DJ Valentino. Sì, siamo in questa situazione e non vedo neanche come se ne potrà uscire. Speriamo nelle elezioni a breve termine in America, che potrebbero cambiare qualcosa. Ma sperare, sapete come va a finire, è inutile che ve lo ricordi. Per cui direi di iniziare con la musica, che sono qui per questo. Una signora che canta il blues in maniera sopraffina, Aretha Franklin, Ramblin'.

I begin to

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry,

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.